0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Riecco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy, happy hour, number one.
0: Happy hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Radio Number One è dove vivi tu.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono ogni giorno indietro, siccome la spalla di Gran Canaria, non è la Canaria, siamo in Cusolario, no? Siamo qui di un'ora indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
2: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
0: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi,

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Number one.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
2: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: radio number one.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Well, who's next?
1: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.

0: Sbriciolati del weekend.
1: Buongiorno e benvenuti al meglio della combriccola. Oggi vi portiamo il meglio delle nostre avventure radiofoniche con tanto divertimento e buona musica. Rimanete con noi.
0: La combriccola.
2: La combriccola.
0: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è, Patti, lunedì a quest'ora?
4: C'è il tromboscopo.
5: Stavo dimenticando.
4: Porca miseria. Quello che avevo qui tutti i fogli, stavo cercando in fretta e furia quello del tromboscopo.
3: Arriva.
4: Il grande appuntamento. Come si può dimenticare il tromboscopo del lunedì?
3: Non lo so. Allora, attenzione, vediamo un po' come butta e soprattutto chi lo butta nel tromboscopo di Radio Number One. Allora, partiamo dall'Ariete. Marte in transito accende fantasie inaspettate. Potreste sorprendere qualcuno o voi stessi con desideri meno convenzionali del solito. Lasciatevi andare, che sia una notte o una vita, ne varrà la pena.
6: Hai capito? È una canzone, sembra.
3: Uè, il Toro. Venere si veste di puro fascino. Non escludiamo nuovi incontri in luoghi inaspettati che possono farsi bollenti. Coppie favorite per giochi di seduzione e riconquista. Gemelli, sedurre con le parole sarà il vostro superpotere. Flirt incandescenti, chat pericolose, doppie tentazioni. Attenzione, potreste giocare su due tavoli e divertirvi parecchio. E beh, i gemelli sono due.
4: Giustamente.
3: Che terminiamo col Cancro, che anche il mio romanticismo e desiderio si mescolano in modo pericolosamente dolce. Ma wow! Atmosfera da film proibito, occhio alle illusioni, ma per una notte forse vale la pena perdersi.
4: Facciamo quella, quella, quella, quella. Settimana da predatori zodiacali, ragazzi, ma chi inventa queste cose qua? Magnetismo alle stelle, ammiratori ovunque, l'Eros si nutre di sguardi, adorazione, e voi ne avrete in abbondanza. Attenzione, perché il weekend sarà bollente, queste le predizioni. Vergine, Venere vi rende audaci e provocatori, un'intesa mentale potrebbe diventare molto fisica. Occhi puntati su incontri improvvisi e su messaggi inviati dopo la mezzanotte.
3: Dopo
4: due birre anche, sì. Bilancia, settimana non proprio bollente, te pareva, il mio segno, l'aspettata sta settimana. Gli impegni quotidiani spengono un po' l'Eros. Ah, ma questo è l'unico negativo da quando facciamo il tromboscopo. Gli impegni quotidiani spengono un po' l'Eros e i rompiscatole vi rendono un po' troppo nervoso. È vero, vero. Un ex potrebbe riaccendere fantasie sopite. Attenzione, che sia un piacere o un fastidio, sarete voi a deciderlo.
3: Attenzione agli ex, fatta.
4: Scorpione, Eros avventuroso vi attrae ciò che è nuovo, lontano, inaspettato, possibili scintille con qualcuno fuori dal vostro tipo. Tipo virgolettato, cioè, però, tipo che cosa si intende?
3: Che magari
4: tipo?
3: Ti piacciono le more invece di arrivare una bionda.
4: Parola chiave, questa è una frase chiave più che parola: lasciarsi andare e sperimentare. Scoppiato
6: Sagittario,
4: tutto. Che succede?
6: Siete il segno della settimana. Ogni incontro ha il sapore della tentazione. Se c'è una passione proibita in sospeso, potrebbe essere il momento di cedere. Capricorno, settimana elettrica, imprevedibile, attrazioni fulminee, colpi di scena, inviti impossibili da rifiutare. L'Eros passa per la mente, ma poi corre molto più in basso. In basso dove? Acquario, questa settimana Marte fa emergere il vostro lato più carnale. Chimiche potenti sul lavoro e in ambienti formali, e sappiamo quanto il proibito vi stuzzichi, ma fate attenzione alle facili illusioni. Pesci, luna sensuale, emotività e desiderio si intrecciano, il cuore chiede intimità, il corpo qualcosa di più trasgressivo. Chi vi sottovaluta potrebbe scoprire un lato molto più audace del previsto.
0: Gli scombriccolati

0: routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni. Radio Number One, parliamo d'amore. Patrovano ci ha dato la ricetta del matrimonio perfetto. Mattina.
1: Sì, la ricetta non è mia, è quella di Marco Bocci, dell'attore Marco Bocci, sposato con Laura Chiatti, che dice: ragazzi, i matrimoni reggono di più se marito e moglie si vedono il meno possibile e non si confessano tutto. Siete d'accordo oppure no con questa teoria di Marco Bocci?
0: No, poi, cioè, nel senso che secondo me è stata un po' fraintesa, cioè non è che non si vedono mai.
1: Si vedono il meno possibile.
0: Però essendo magari anche due persone di successo, cioè quando vanno a fare un film da qualche parte, giustamente magari stanno via per lavoro per un po', no? Immagino sia questo.
1: Sì, certo, anche questo. Sì.
2: Sei settimane.
3: Sentiamo. Ciao ragazzacci. Beh, ciao. Per forza che funziona, cioè, non ti vedi, non ti dici le cose, ma però una domanda mi sorge spontanea. Cioè, che cazzo stai insieme a fare?
2: Senti, che se vuol dire? Quello è il lavoro, quello.
0: Probabilmente sì, può durare di più, ma mi chiedo perché si sposano, scrive un altro nostro ascoltatore. Nessuno d'accordo?
2: No,
0: lei,
2: no. Questo non è un matrimonio, ma un rapporto di lavoro. Dopo un po' si diventa soci, dopo un po'.
1: Poi c'è chi scrive: concordo in pieno, scombricolati, ma ci deve essere rispetto reciproco e massima fiducia, se no è meglio star da soli. Scombricolati sempre il tip top, gigetto, Nutella e fuoco, ricordatevi. Cioè,
0: e cos'è gigetto, tip top, Nutella e fuoco? Gigetto, Nutella.
1: Cos'è la trilogia del Signore degli Anelli? Abbiamo detto l'unisono, va bene. Fai flick flop. Arriva lui.
4: Allora, su questa cosa sono d'accordo pienamente a metà con la mano.
1: Pienamente a metà
4: con la mano, perché credo che sì, la distanza funzioni, ma dopo un po' bisogna vedersi. Quindi io dico
0: nessuno
4: che adesso
0: ha detto distanza, nessuno ha parlato di distanza.
4: Ascolta, non ci diciamo niente da 4 anni. Non ci vediamo da 4 anni. Sarà ora, no, di vedersi.
1: Non sei più il suo prefe.
4: Tu fatti gli affari tuoi.
1: No, te lo dico.
4: Pagliaccio,
1: perché...
4: No,
1: io non
4: allora,
1: sto zitto.
4: Io parto giovedì.
0: Sì. Perfetto, ti faccio venire a prendere all'aeroporto dal mio fidanzato, è libero. Giovedì pomeriggio
1: che ti gonfia la gomma piuma, diventa ancora più gonfia.
4: Quello è il sughero deficiente.

0: Torniamo tra poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative,
3: le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Ma anche noi abbiamo la nostra Hall of Fame nella combriccola del cioccolato la mattina. Sono dei primi della classe, eccoli qui.
3: Ciao cioccolatori.
2: Ciao. Stamattina con questa voce mi vai via come il pane, tesoro.
4: C'è il mio amico Monellone.
5: Pat, amore, ma cosa è successo alla tua voce? Cosa è successo? Hai urlato tanto questa notte? Hai dormito col culetto scoperto piccolino? Dai che ti aiuto io a guarire. Facciamo tanti gargarismi, gargarischiamo insieme. Fatta amore. Ciao Monica da Mantova.
6: Ciao Monica.
2: La faccia di Patamore in questo momento.
4: Sì, è perché non posso parlare, quindi devo contingentarmi.
2: Ma ti succede sempre, sappilo.
4: Quando urlo come un ossesso, sì, allo stadio. No, non devo più andare allo stadio. Vado al bar a bere. Non vado al
2: bar
4: a
2: bere. Bar a bere.
4: Mi piace vedere il
7: cartellino. Bro.
4: Qualche parola buona su
7: Patrizio, amore mio. Ti faccio un bel indovinello adesso.
4: Fammi.
7: Sai perché la rana dei Muppet Show c'ha sempre gli occhi di fuori?
4: Kermit.
7: Prova a passare te tutto il tempo con una mano nel sedere.
4: Perché?
8: Gli scombriccolati del weekend.

0: il momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance.
1: Dobbiamo dire una cosa, che i nostri amici, le nostre amiche all'ascolto sono dei fenomeni, e grazie a loro che questa trasmissione si regge in piedi, e a grande richiesta ne sono arrivate tre o quattro, sì, quattro per l'esattezza, a grande richiesta vogliono riascoltare il messaggio del nostro amico veneto che ha parlato di gelosia in un certo modo, lo vogliamo riascoltare, dai, a grande richiesta, via!
2: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
2: A me fanno ridere quelli che sono gelosi adesso, magari quando hanno conosciuto la moglie lei era proprio giù di gara e si sono innamorati, proprio innamorati, gli è piaceva com'era vestita adesso, però se si veste uguale adesso no, non te puoi vestirti come che te vuoi, ma copate col DDT. Se vuoi essere geloso mettete insieme una cavara così non guarda nessuno, no?
1: Incredibile. Ah beh, allora abbiamo il momento di riflessione con il professor Paolo Crepè.
3: Allora, questo ultimo messaggio contiene molte più verità di quante si potrebbero mai immaginare. La gelosia esiste.
1: È certo che esiste,
3: ed è
1: ragione,
3: un contrasto fra sé e sé, non è mai con l'altro. Perché la gelosia è sbagliata, però se non sei geloso lei si offende.
1: Sì, è vero.
3: Se controlli il telefono sei geloso, se non lo controlli sei preoccupante. È diverso, ma non troppo.
1: È vero, ha ragione professore.
3: Uno dice fidati, però poi aggiunge ma dove eri? Insomma, in conclusione, la gelosia è una richiesta d'amore, però fatta male, ma molto male.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del weekend. Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Nel meglio della combriccola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Che cosa succede?
2: Abbiamo lui.
1: Il parere di un esperto.
2: Sì, il grande esperto, il professor Vacca, che la manda sempre. Buongiorno professore.
3: Buongiorno. Lui. Ed è un grande impegno, un grande piacere essere qua con voi mentre voi discutete tra bagni uniche sex o bagni extra sex.
2: Sì, stavamo parlando delle file al bagno delle donne, quindi sì, stiamo proponendo, sì, è l'Università del Belgio che la propone questo bagno unificato.
3: Come si dice, un bel gioco dura poco. E quindi facciamo un pochino di chiarezza. Il bagno, sì, il bagno, che cos'è il bagno? Che cosa rappresenta il bagno? Questa differenza tra igiene personale e deriva esistenziale, mettiamola così. Perché il bagno è un oggetto apparentemente semplice, ma in realtà è una scelta filosofica, perché il bagno non serve solo a fare, serve a riflettere su ciò che è appena successo nelle nostre vite, proprio successo.
2: Ah, ecco, avevo capito bene allora.
3: C'è chi lo usa velocemente e chi ci rimane sopra a pensare alla vita, ed è lì che si formano le code. Toc toc, occupato, sì. Toc toc, arrivo fra due minuti, toc toc, fammi entrare, toc toc, la faccio qui. C'è infatti matematicamente chi dice bagno uguale a sollievo e qualcuno dice bagno tempo per se stessi, ma attenzione, perché più aumenta il tempo più diminuisce la voglia di rialzarsi e la circolazione nelle gambe, al punto che quando ti alzi sei talmente informicolato che batti la capoccia sulla porta del cesso e dopo devono intervenire le forze dell'ordine e lì la situazione va in vacca.
2: Perché

0: amori.
1: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
2: Parliamo di matrimoni, segreto del matrimonio perfetto. Sì, Pat, grazie.
3: Qual è la ricetta? Secondo Bocci abbiamo detto, marito e moglie si devono vedere il meno possibile, non si devono confessare tutto, però abbiamo una grande esperta, è una grande esperta di matrimoni, di vita di coppia, io aggiungerei di mariti.
2: E

0: Guido Bocci e altro, sì. Sì. Con la chiatta.
1: Con la Chiatti, la Bocci con la Chiatti.
0: Le Bocci, la Chiatta,
1: sì. Un colpo alla Botti e un colpo alla Chiatti.
0: Un colpo alla Bocci e un colpo alla Chiatta. Allora, a me piace questa discussione,
1: sì.
0: Perché mi permette, mi consente.
2: Succede?
1: Alle vampate.
0: Sì, è la menopausa.
2: È la menopausa.
0: E mi permette di estrinseco.
1: Abbiamo capito.
0: Estrinseco.
1: Sì. Cosa stai estrinsecando? Scusa.
0: Me stesso.
1: Ah, ok, va bene.
0: Io faccio durare i matrimoni.
1: Sì, ma perché lo dici in quel modo così anche un po' pruriginoso?
0: Faccio durare anche i mariti.
1: Quello mi sembra di capire.
0: Però
1: sì.
0: Quello che serve è avere delle.
1: Delle passioni, passioni. La passione con delle passioni. La ha qualche passione?
0: Sì, a me piace il pennello.
1: Il pennello?
0: Sì.
1: Ma come nella pubblicità, un grande
2: c'è
1: pennello.
2: Una pittrice, lei,
1: un pennello.
2: Patrizio, anche tu.
1: Ma no, c'è la pubblicità di quella famosa marca che ricorda la bestia, il cinghiale.
2: Parlava di arte, fa la pittrice, no?
0: Sì,
1: ma
0: dipingo.
1: Sì, ma ho capito. Ma che pennello usa?
0: Lì, un grande pennello. Pennello.
1: Ah, un grande pennello. Okay.
0: E mi metto lì sulla tela. E te la dola.
2: Patrizio,
1: io non parlo più.
0: La tela bianca.
2: Non lo so, tu invece adesso dovresti fare qualcosa.
0: Te la do.
1: No, ragazzi. No.
0: E
1: no.
0: Poi io a me piace il bird watching.
1: Vabbè, l'avvistamento degli uccelli.
0: Sì, li guardo. Mi piace guardare gli uccelli.
1: Mi piace la natura, stare in
2: ognuno ha le sue passioni.
1: Sì, sì, è immersa nella natura.
0: Sì, vuoi vedere la natura?
1: No, vabbè, grazie. No, immagino che sia

0: dello spettacolo.
1: Vuoi che duri tanto il tuo
0: matrimonio? A me piacerebbe che questo collegamento durasse tanto.
2: Allora,
0: sì.
2: No, no, aspetto, parlava del matrimonio.
0: Ah, scusa, ho capito un'altra cosa.
1: Ti aspetto nel mio studio,
0: sì,
1: dove
0: sì,
1: possiamo
0: sì.
1: parlare.
0: Ma hai anche la tavolozza?
1: Sì,
0: ah, sì, ok. Sì. Vabbè. Allora va, arrivo. Ci sono tutti i colori su quella tavola.
1: Facciamo
0: allora arrivo subito, Giovanna.
2: Oh, brava, arriva subito. Brava, vai, Patrizio.
1: Ci,
2: vai,
1: mette,
2: vai.
1: Ci mette quasi due minuti, ma poi capisce. Poi capisce.
0: Ci arrivo.
3: Gli scombriccolati del

0: prossimamente sugli Scombriccolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: La Combriccola. Ah,
2: la Combriccola.
1: La Combriccola. Gli Scombriccolati del weekend. La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 comprorodoro.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Sergio, ci sono tutti i messaggi per patto. Cioè, io e te non contiamo, niente.
2: Insulti? Insulti?
3: No, vabbè. No, noi siamo l'altra mezz'ora del programma.
2: Ma smetti a dire sciocchezze, sì. Su.
1: Siamo due personaggi marginali, cioè, capito? Due comparse, il vero protagonista è lui.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
4: Hi Manu. Hi Sergio. Ciao. Patrizio.
2: Eccomi.
4: Mandrillone mio.
2: Ma cazzo è il mandrillone, dai.
4: Ti bacio tutto.
1: Sì. Ti bacio tutto. Tutto, tutto.
5: Bruno, amore mio.
2: Ma ciao tesoro.
5: No, non c'è niente da dirti, però avevo tanta voglia di darti un bacione. Me lo dai anche tu un bacione, dai.
2: Sì, dai, metti la guancia.
5: Dammi un bacione. Bravo tesoro, così mi piaci. Ti amo tanto, Monello.
2: Anch'io. Ciao, Monellone.
3: Io dico la mia, meglio soli che.
1: Guarda, no, sai che sì.
2: A me piace l'entusiasmo.
3: Ah, sì, lo so.
2: La passione. La monellaggine.
6: Buongiorno a tutti. Carliga Merlis. Ciao da Kiki.
1: Basta, Carliga Merlis. Basta,
3: tu sei anche lo Carliga Merlis.
2: No, non solo Merlis.
3: Sì.
7: Gli scombriccolati

0: Preparatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Moana Pozzi, no, ha una filmografia, diciamo, tra virgolette normale, diciamo, anzi ha lavorato con Fellini, ha lavorato con Luciano Salce, con Carlo Verdone in Borotalco, c'è una partecipazione, con Enzo Castellari La fuga dal Bronx, ha lavorato,
2: faceva la fuga,
1: ha lavorato con Ilona Staller però anche, e poi sì, ci sono tanti film anche così un po' pruriginosi, tipo Bocca calda, mani di velluto.
0: Bocca calda, mani di velluto.
1: Le calde labbra bagnate di Moana, e quando ogni tanto, certo, se le inumidiva. Una signora per bene, una signora per bene.
2: Ecco, bastava
1: Il Sai de Napoli. Questo mi piace, Sì. Dentro il vulcano. Dentro il vulcano c'è la passione.
2: Brucia
1: tutto dentro il vulcano. E poi tanti
0: meno
1: altri.
0: Meno male che ha detto, guarda, stavo guardando i film di Moana Pozzi, non so se si possono dire, ne dirò solo alcuni.
1: Ti lascio pensare agli altri titoli, quindi, che è meglio non enunciare. Cara Giovanna, ti dà del filo da torcere per quanto riguarda la filmografia.
3: No, è stata per me fonte di ispirazione, e devo dire la verità, le ho rubato anche il cavallo.
1: Amazzone che non sei altro.
3: Ammazzo io.
1: Ma smettila!

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: stile, qualità e convenienza. Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Radio Number One.

0: Allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi.
1: Radio number one, scusate, sto ancora ridendo per la cosa dello squalo maco.
2: Lo squalo macca vi state nel Salento.
1: Oh yeah.
2: Ci sono gli squali macchi. Macchi, maco con la K, maco.
1: Maco.
2: Attenzione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Abbiamo un esemplare al telefono.
1: Ciao. Squalo
2: macca. Direttamente col telefono subacqueo.
1: Non è subacqueo, è solo io che ho sopra. E quindi molto bello per me squalo macco.
2: Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a voi. Comunque non so io che ho battuto la barca, la barca che attraversa il mare.
2: Ah, ok.
1: Io sto al mio posto e loro.
2: Sono loro che sono venuti contro di lei.
1: Puoi abbassare il mare, per favore.
2: È grosso. Effetti, sì, sono mare un po' grosso, fastidiosi questi effetti.
1: Mare grosso.
2: Sì.
1: E ero qua che cantava mare, profondo mare. E poi sono finita a Gallipoli.
2: A Gallipoli, sì, nel Salento, bellissima, bellissima località.
1: Io sono veloce.
2: Te lo so che è veloce.
1: Sei Salento, sarai tu lento.
2: No, beh, certo, veloce.
1: Poi a un certo punto faccio la circunnavigazione,
2: il periplo, sì. Che
1: il giro da sotto, sono passato allo stretto, che sono passato appena perché è stretto.
2: Ma che è sempre quello stretto di Ormuz.
1: No, lì si può passare, non rompe le palle a nessuno. E arrivo e dico la Cina, poi vedo che c'è la terra, detto, è terra Cina.
2: Ma no, dai Marco, dai.
1: Pensavo di essere arrivato.
2: È imparentato con Seregno Herrera.
1: Siamo cugini da sangue.
2: Ah, capito.
1: Siamo cugini da sangue e poi adesso sto facendo il giro perché voglio lavorare con Branco.
2: Con Branco?
1: No, cioè,
2: con
3: l'astrologo. Branco.
2: No, l'astrologo, un collega di
1: Branco di Squalo.
2: Ah, il Branco di Squalo. Vabbè, ma ragazzi,
1: vogliamo fare a mare aperto.
2: Sì.
1: Mare come aperto, come acqua, come agricoltura, facciamo
2: sì,
1: come
2: certo,
1: mare.
2: Sì, certo, una nuova rubrica, sì.
1: Mare aperto e vogliamo leggere le carte nautiche.
2: No! Sì. No, le carte nautiche in effetti sono un po' difficili
1: esatto,
2: da leggere.
1: Perché serve i goniometri, il compasso e la compassione. Perché comunque quello che vuoi è il mare pulito, è quel mare nostro.
2: Mare nostrum, sì.
1: Non lo so se è il vostro, ma sembra più mio.
2: Però
1: quello che serve, soprattutto adesso ho detto vado in Canaria.
2: Va, no, vieni a trovarti!
1: Perché ho un po' di nostalgia.
2: Vuoi il Marco?
3: L'aspettiamo.
1: La famosa nostalgia canaria. E devo dire che arriveremo.
3: Noi li cuciniamo con il Gofio.
2: Che bello!
3: Sì, venga, porti anche gli amici.
1: Allora, adesso chiamo Gofio e ci dica di non muoversi da dov'è. Che queste cose sono brutte da dire a uno che sei squalificata. Te lo dico.
4: Gli scombriccolati.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Ma adesso, signori, mi dispiace per voi, entriamo nel mondo del nostro patromano, il patronimico che per eccellenza ci racconterà i vostri numeri e li trasformerà per voi in storie infinite, la never ending story dei numeri. Oramai fa tutto, dal meteo alle notizie, al focus, il numerologo, lo scassologo. Ladies and gentlemen, il vostro patromano.
2: No, ragazzi, volevo semplicemente fare una precisazione, perché c'è
3: la numerologia che si occupa,
1: ecco,
3: dei
1: come
3: numeri
1: sentite,
3: del destino.
1: Si dà da fare, continua a parlare, ma noi alzando il volume lo teniamo
2: alla
1: larga.
2: La data di nascita e il numero, appunto, che è l'espressione del nome, quindi andiamo a prendere
1: state
2: i numeri.
1: Attenti, prendete appunti, perché patromano vi sta dando
4: io lascerei stare.
1: Non parlo più, rimango qua in silenzio.
2: C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a livello numerico?
4: Non si è capito niente.
2: Stavo parlando della numerologia, che si occupa dei numeri che riguardano la data di nascita.
1: Quella di nascita,
2: e
1: non
2: quello
1: altro.
2: Riguardano i numeri del destino. Mentre questi, che sono i numeri che riguardano invece il nome e il cognome, il nome e il cognome, riguardano era una battuta di Totò vecchia come il cupo. Riguardano i talenti, i talenti innati, appunto, delle persone. E quindi andiamo più su quelle che sono le qualità, le attitudini delle persone.
4: Adesso si è capito. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di fare la somma delle lettere che compongono il vostro nome e quelle che compongono il vostro cognome e dirci il numero finale. Se loro l'hanno fatto, giustamente, sentiamo.
5: Ciao ragazzi, il mio numero è il 9. Sapete dire a che cosa corrisponde, vi ringrazio e vi auguro una bella giornata.
4: Anche a te,
5: Anna da Diano Marina.
2: Anche ciao a te, Anna
1: da Diano Marina. E allora la parola a Patromano, dici questo 9.
2: Allora, il 9, umanitaria, generosa, idealista e artistica, la nostra Anna. E artistica.
4: Anna, che figata.
2: Queste sono le qualità.
4: Io invece volevo chiederti il 2, perché nel frattempo, siccome non ero molto soddisfatta del nome d'arte, ho fatto il calcolo in solitaria del mio nome e cognome.
2: Okay.
4: Del mio nome e cognomi. Che Sanchez, sì. Gutierrez, Ramirez, Santana, Perez.
2: Vattela pesca. Ok, e quindi il 2? Il 2. Allora, sei diplomatica. Un colpo di tosse. Collaborativa, sì, la nostra mano è collaborativa. Sensibile, certo. Sensibile con blocco di ghiaccio.
1: Sì.
2: Equilibrata. Ragazzi, vabbè. Sei sicura del 2?
4: Mi tengo il 5.
2: Sì, meglio.
6: La combriccola.
7: La combriccola.
6: La combriccola. Tirato number one. Gli scombriccolati del weekend.

0: Fate scorta di risate, tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Allora, no, ragazzi, in precedenza abbiamo parlato nel Focus di questo giornalista, conduttore televisivo russo, che ha usato frasi onestamente volgari, pesanti nei confronti della Premier Meloni. Tanto è vero che tutto il governo italiano, anche le opposizioni, hanno espresso solidarietà da questo punto di vista alla Premier. Poi, essendo anche una donna, voglio dire, usa altri termini se proprio vuoi contestare. Ma che succede?
2: Buongiorno,
1: Daniele!
2: Sono Vladimiro!
1: Buongiorno,
2: e benvenuti a una nuova puntata di Chi vuole essere insultario.
1: Ma cosa
2: bene, tu, caro Pati Romano, sei protagonista di nuova puntata di Chi vuole essere insultario.
1: C'è il bersaglio
2: vergognati, tua persona schifosa, orribile. Vive in deserto emotivo. Tu fai meteopat, ma poi segreghi meteopatine dentro caverna. Tu dai loro pani acqua.
1: Ogni cosa tanto
2: che tu
1: apro
2: fai.
1: La botola, le faccio respirare.
2: Butti dentro un pezzo di pane, butti dentro un pezzo di acqua. Questa è vergogna. Brava, anche abbiamo testimonianze di persona affidabile.
1: No, ma non metterti anche tu.
2: No, ci mette tutto il braccio come muschio, scivola e non si brucia lei. Poi parli male di Burien.
1: Ma poi è il vento della steppa, ogni tanto arriva.
2: Perché tu parli male di
1: Burien? Ma è freddo, è gelido.
2: Sì. Noi non è freddo, noi è calienti.
1: Ma cosa stai
2: dicendo? Noi altro che canari e spagnoli.
1: Ma cosa?
2: Tu in tua trasmissione hai dato focus.
1: Ho dato il focus, sono
2: approfondimenti. Hai dato focus a notizia, ma soprattutto adesso io te lo dico.
1: No.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Cos'è quella storia delle case?
2: Sì, allora ci sono queste stanze in affitto un po' in tutta Italia che costano come...
1: troppo.
2: Un rene, sì, troppo. La media è circa 730-740 euro per una stanza, quindi anche gli universitari insomma sono un po' vessati da questo punto di vista. Però noi abbiamo un grande esperto di stanze e quant'altro, si chiama Erminio, adesso non facciamo battute sul nome, Giraudo.
1: Bravo.
2: Casa Cupido, buongiorno Erminio.
1: Erminio Giraudo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sento esprimere molta difficoltà da lei e da tutte le persone come lei.
2: Sì.
1: Che hanno bisogno di un luogo dove stare.
2: Sì, sì, perché c'è deserto emotivo intorno.
1: Deserto emotivo,
2: per quanto riguarda il mio caso.
1: Io parlo a questi ragazzi, questi studenti che sono meravigliosi. Allora, per loro, grazie a Casa Cupido, lei sa che avevo questa immobiliare.
2: Sì.
1: E adesso sono passato agli annunci matrimoniali. Oggi ho fatto un po' fusion.
2: Per dare
1: un'opportunità a questi ragazzi di arrivare, no? A fare questa roba.
2: Ok.
1: E allora proponiamo un uomo di 42 anni ristrutturato a due stanze emotive, una è vuota, l'affitta a una studentessa di 25 anni.
2: Ho capito. E non c'è niente di malizioso.
1: Niente di malizioso. Poi c'è una donna indipendente luminosissima, poco disponibile a compromessi strutturali, ma se lui c'ha 21 anni e fa ingegneria, lo accetta volentieri.
2: Vabbè, ma cos'è un toy boy?
1: Non lo so, vorrà fare il ponte.
2: Poi c'è
1: un single con terrazzo interiore, ottima esposizione al sole, tende a chiudersi in inverno.
2: E certo, freddino.
1: E quindi una compagnia gli farebbe piacere.
2: Poi abbiamo
1: una coppia appena separata, appena lui la butta fuori.
2: In che senso? Come la butta fuori suona male?
1: Appena lei lo butta fuori.
2: Ah, ok, suona meglio. Sì.
1: Ok, lui accetta 2, 3, 4, 5 studenti per tirarsi su di un morale, no? Ma soprattutto oggi abbiamo un uomo con un passato importante, qualche crepa, ma un'ottima base affettiva che cerca disperatamente.
2: Sono io quello.
1: Una studentessa. Che sappia cucinare, stirare,
2: sì.
1: Che porti l'amore.
2: Perché io ho le crepe, vedi che sono tutto crepato qua.
1: Ecco.
2: Crepato.
1: Sei crepato.
2: Sì.
1: Cercheremo di risolvere anche quello. Ti mando un muratore.
2: Sì. Voilà. Con tanto stucco.
1: Va bene, porta anche lo stucco, tranquillo.
3: Gli scombriccolati

0: domenica.
1: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
2: Gli Scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go.

0: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
2: Sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Buongiorno, anzi buongiornissimo da Radio Number One, 9:02.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Radio Number One Notizie.
9: Trump annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, minaccia l'Iran di riprendere la guerra e avvisa: dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba. Bruxelles, decisioni inaccettabili, reagiremo. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani nel sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per il 1° maggio. A Marghera i sindacati confederali tornano uniti in piazza nell'impegno per un lavoro dignitoso. Così Landini, CGIL, Fumarola, CISL.
10: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione.
11: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
9: A Madrid Yannick Sinner travolge 6-2, 6-4, il francese Fils domani affronterà in finale il tedesco Zverev. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola. C'è questo ragazzo francese a Singapore, lecca la cannuccia, ma il problema non è tanto che prende una cannuccia e la lecca, poi magari la butti via o la utilizzi. Il problema è che quella cannuccia l'ha riposta nell'erogatore.
1: Ma infatti, è quello, ma perché lo fai?
0: E poi si riprende anche, diventa virale, quindi adesso rischia addirittura 2 anni di carcere e una multa pesante.
1: Voleva i like,
0: Anche avrà anche qualche mese di carcere, altro che like.
1: Visualizzazioni.
0: Però siamo proprio in contatto telefonico e non soltanto.
2: Bonjour.
0: Con questo ragazzo francese.
2: Bonjour. Je suis ici à l'Indonoise.
0: Sì, in Indonesia. Singapore.
2: Chuch. Marcel Chuch.
0: Vabbè, questo è il nome.
2: Scusami.
0: Deve leccare qualcosa. Ah, mamma mia, questa è proprio una ciucciata e ricciucciata. Ma perché va a ciucciare tutte le cose in giro?
2: Mi piace. Excusez-moi, monsieur.
3: Ok. Kalau yang suka dari Jakarta, walaupun bapak tinggal di Jakarta.
0: Sta succhiando. Ancora. Manu, è un disastro qua. Continua a succhiare tutto, leccare, a ciucciare.
2: Très bon.
0: Ho capito.
2: C'est une maladie.
0: Sono tutti malati?
2: No, moi je suis un po' malati.
0: Ah, beh, lo credo, va a toccare
2: piace,
0: tutto. Ho capito, ma, non deve riporlo
1: poi.
0: Non
1: le fa schifo?
2: No, ne parlo. Parlevo francese. Scusami.
0: Ancora, aspetta Manu, aspetta, che devi succhiare ancora qualcosa.
2: Monsieur le vigile, quello è le manganelle.
3: Halo, sì. Saya Andes. Saya dan teman-teman sekarang sedang berada di kota tua, sì. Jakarta.
0: Ok, eccolo lì. Ma che sta succhiando? Il manganello del poliziotto, dai, per favore.
2: C'est une chose très merveilleuse. J'aime travailler le monde. E ogni tanto mi piace.
0: Io con lo sfollagente lo userei sulla sua testa.
2: Aspetta,
0: che c'è l'ultima succhiata. Aspetta, fermali.
1: Patrizio.
2: Che cazzo.
0: Ma no, ma me sta giucciando.
2: J'avais vu une chose. Che bello. Le manubre della bicicletta.
0: No, proprio il manubrio della bicicletta. Ma che schifo. No, ha ciucciato anche la leva del freno.
1: Vada a ciucciare le tapirulan. Vada.
0: No, il tapirulan.
4: La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Stiamo parlando di cose che si trovano nei cassetti dei nostri ascoltatori, nelle borse, nelle macchine, ovunque, nei cruscotti, ovunque. Senti, chissà.
2: Allora, buongiorno a tutti da me, il vostro Alfio, CEO della Pippo Movie, che si dà sempre da fare e sempre in viaggio.
1: Certo. E quindi chissà cos'ha lei in quel cruscotto.
2: Allora, io lo chiamo kit di sopravvivenza, perché le ho nel cruscotto della macchina, che tra l'altro così, perché è fatto con un biscotto integrale, come il cruscotto, il famoso biscotto, il cruscotto.
1: Il cruscotto. Però vabbè.
2: Quello lì, il cruscotto. Poi ce l'ho nel cassetto del comodino, in cucina, nel cassetto del bar. È un kit di sopravvivenza. All'interno,
1: e che cosa contiene?
2: All'interno c'è una specie di
1: una trousse. Non si addormenti, si tenga su.
2: Sì, ho capito.
1: Non si addormenti.
2: Nella trousse ci sono varie bustine di tè.
1: No,
2: di tè.
1: Ah, di tè, ok. Può sempre servire.
2: Poi,
1: certo.
2: In un'altra c'è una confezione piccola e dentro ci sono dei pezzi di pongo.
1: Di pongo?
2: Sì, è una specie di plastilina.
1: Per giocare, certo, sì, certo. Come quelle dei bambini.
2: Come quelle dei bambini, se ti formano una crepa da qualche parte, il pongo.
1: E lo metti lì. Certo, lo metti
2: tutto. Sì. Poi fiammiferi, accendini e tutto quello che può illuminare, perché il fuoco è vita.
1: Certo, il fuoco è vita, anche se va via la luce, insomma, uno deve avere.
2: Se va via la luce. Poi delle pastiglie.
1: Oh signore,
2: che sono integratori per la vita. Hai capito? Ti immagini, sì, cioè, come delle, è come le vitamine, ma ti migliorano la vista, l'udito, santo, l'olfatto, cioè, hai capito?
1: Certo.
2: Degli amplificatori.
1: Certo, tipo gli omega 3, no? La creatina, no, queste robe qua, cioè.
2: Soprattutto quello che non può mancare nel mio kit di ogni dove sono le cartine. Cartine.
1: Per trovare la direzione, perché lei è un po' old school ancora, no?
2: No, io viaggio. Si viaggio. Faccio tanti di quei viaggi senza le cartine. Come fai a viaggiare?
3: Gli scombriccolati

0: siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato all'insegna del bel tempo al centro-nord con sole protagonista. Clima mite con temperature massime in aumento anche fino ai 24-25 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, il clima resterà mite, le minime saranno abbastanza contenute. Da segnalare solo un aumento della nuvolosità, specie a nord-ovest e su parte del centro. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Parliamo di questo studio tedesco che smonta il mito della stanchezza primaverile. Non è vero, dicono i tedeschi. Abbiamo testato 500 adulti e abbiamo capito che tutto merito di mente, di testa, di capoccian.
2: Capoccian. Ti esce sempre un po' il pugliese quando fai il tedesco, ma non lo so come
1: sono
2: mai.
1: Sono di Bast Barletta.
3: Ciao scombriccolati.
1: Ciao.
3: Ma effettivamente io in primavera mi sento molto molto fiacco. Però per fortuna in estate mi sento molto molto fiacco. Poi arriva l'autunno e mi sento molto molto fiacco. E infine l'inverno, che è quello che cambia tutto, mi sento molto molto fiacco. Ciao da Christian.
2: Ciao Christian.
4: Praticamente una fiaccolata.
1: È una fiaccolata.
2: Una fiaccolata.
1: È fiacchezza, fiacchezza. Allora, contro la fiacchezza, il logorio della vita moderna, arriva lui.
4: Ernesto Calindri, eccoci qua. Eccoci qua.
1: Ma non hai una bottiglia di Cinar, però
4: qualcos'altro. Allora, noi crediamo di scontrarci effettivamente con la tedeschia.
1: Con
4: la tedeschia che propone questa cosa mentale. Noi abbiamo dei prodotti che servono perché quella stanchezza emotiva che sentiamo fisico, psichico, che è reale.
1: Ah, è reale, quindi attenzione,
4: come il vitello, il famoso reale.
2: Va contrastata.
4: Detenendo delle sostanze, visto che prima mi ha dato lo spatanzione.
1: Sì, adesso ti do del dispensatore.
4: Bravo, del dispenser. Allora, noi abbiamo una confezione da 5 kg di vernice. Così ti possiamo dare una mano, anche la seconda mano e anche la terza, quando sei giù di morale. Questo è il primo tipo di intervento. Poi abbiamo foglie che danno energia. Vanno assunte
1: in che modo?
4: Sbriciolate
1: come sbricioli un pezzo di pane,
4: bravissimo. Okay. E poi dopo si scalda. Dopo ti spiego il libretto di istruzione. Abbiamo una preparazione galenica che si chiama, sembra boro talco, ma non è. È una cosa molto
2: buona. Serve a darti l'allegria.
4: Esatto. Sì, conosci il prodotto, lo conosci da parecchio tempo. Certo. Noi abbiamo una fornitura che arriva in Canaria, non sapevo che venisse a te. In questo momento l'abbiamo scoperto.
1: Invece della sabbia del deserto arriva sta polvere.
4: Esatto. È come se fosse una tempesta ormonale, ma senza gli ormoni. Poi abbiamo l'arnica gel. L'arnica Sergio la usa da anni.
1: È certo, un grande classico.
4: È un grande classico quell'arnica che c'hai.
2: Secondo me è una fabbrica di arnica.
4: Sì, secondo me Sergio ce l'ha. Ha già tolto la base, è già andato via, si sta già spalmando l'arnica dappertutto. Comunque, aiutati che il gel t'aiuta.

0: Lasciate perdere lo yoga del mattino. La vera flessibilità è mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.
1: Arriva lui, il maestro, il gran re della pasticceria.
2: Il re della pasticceria, un
1: uomo. Buongiorno, Gigno.
2: Garanzia, un uomo straordinario. Allora, noi siamo qua per raccontarvi i nostri dolci del primo maggio.
1: Oh, fantastico. Molto
2: allora,
1: bene.
2: Il primo ha un nome molto semplice, si chiama Siamo Chiusi. Il secondo si chiama Vai da un'altra parte.
1: Ma perché?
2: Il terzo ha un nome molto delicato, Non c'è niente, abbiamo finito tutto ieri.
1: Mamma,
2: ma soprattutto il dolce che andrà per la maggiore domani nel nostro negozio sarà Non rompetemi macaron.
1: Perché
2: siamo chiusi. Siamo chiusi!
3: La combriccola.
4: La combriccola. La combriccola
3: di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: corsi di lingua, corsi quando corsi.
1: Sì, fai la vasca.
0: La vasca, la Corsica.
1: Su corso Vittorio Emanuele.
0: Corsi Vittorio Emanuele, sì. bello. E allora tu devi essere in forma, cominci oggi, fai step up domani, poi sì. Fai green black dopo domani.
1: Comunque,
0: e TikTok track dopo domani.
1: Sì, va bene.
0: E allora noi dobbiamo andare con questa base nuova per fare musica, per fare rumore con tuo corpo, perché tu quando muovi tuo corpo,
1: vabbè,
0: fai
1: non
0: rumore.
1: Andiamo nei dettagli.
0: E allora vai con i Pirati dei Canari. Questo Pilates dei Canari fa molto bene la pelle, fa molto bene cosce,
1: sì.
0: Fa molto bene i chiappotti. E allora 5, 6, 7, 8,
1: sì,
0: muovi a

0: Te l'avevo detto di stare fermo, perché tu fai queste cose che poi ti faccio male?
1: Ho cercato di tirare giù il ginocchio, non ce l'ho fatta.
0: Me l'hai tirato giù dal quinto piano, vabbè.
2: Infermieri, per cortesia, portate via
0: il vecchio.
1: No!
0: Il vecchio.
3: Gli scombriccolati.

0: major.
1: Ah, le famose major. Ok.
0: E ho ricevuto
2: ma non eravate indie voi?
0: Eravamo l'indie, brava, eravamo puliti, l'indie. E mi dispiace, però arriveranno anche sovvenzioni. Ho parlato con un signore molto importante, una bella voce, sì. Un bell'uomo tra l'altro, sì. Perché si è stato in videoconferenza. Si chiama Dal Genio.
1: Dal Genio, Dal non Genio. Dar Genio con la R.
0: No, con la R, con la R.
1: Ah, ok, no, perché lo conosco.
2: Il nostro programmatore, sì, sì.
1: È il nostro programmatore, certo.
0: Lui mi ha detto: c'è un gruppo molto bravi, si chiamano i Passi.
1: I Passi.
0: Non lo so, io ho detto: sono spagnoli? No, non sono spagnoli. Fanno le cover.
1: Le cover, ah.
0: Io c'ho le galline che fanno le cover.
1: Ma la smetta su, Bondecchi.
0: Mi ha un po' obbligato.
1: Ha una demo, ci può far ascoltare qualcosa?
0: Mi hanno mandato la demo.
2: Sentiamo
1: sta demo.
0: A me mi dispiace però, perché noi eravamo lindi, puliti.
1: Poi arrivano questi.
0: Vado, vai.
1: Sentiamo.

0: sì, ma poi c'è questo passaggio.
1: Stringerti la mano.
0: Quante volte dice?
1: Io voglio l'occasione per stringerti la mano.
0: L'hai già detto, basta.
1: Voglio stringere la tua mano.
0: Basta.
2: Ma perché si chiamava Wanna Hold Your Hands la canzone?
0: Però ti dico la verità. Io eravamo lindi, puliti.
3: Sì, io li conosco comunque questi due. Se la voce mi dice qualcosa.
2: Anche a me dice qualcosa.
0: Questi due mi fanno
3: caldo perché c'è passione, trasuda di passione.
0: Io adesso chiamo dal genio e strappo il contratto. Basta, no, certa gente non la voglio più. Noi dovremmo rimanere lindi e puliti. Abbi road

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Allo, allo, sono le 10 in punto, Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, scontro aperto tra Trump e democratici. Il presidente USA minaccia poi Teheran di voler riprendere i bombardamenti, avverte: presto prenderemo anche Cuba. E Trump non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea. Bruxelles: inaccettabile, reagiremo. Sotto controllo l'incendio sul monte Feita, e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana. Il rogo ha divorato circa 710 ettari nelle province di Lucca e Pisa. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo di ieri i salentini centrano una vittoria dal sapore di salvezza, portandosi a più 4 sulla Cremonese, terz'ultima. Da Laura Supino, buona giornata.
4: It's the weekend.
0: Weekend number one.
1: Siamo tornati 10 e un minuto anche in questo sabato 2 di maggio, pronti per stare insieme fino alle 2 con me.

0: dormire pronti pronti, belli belli, così immaginateveli belli e pronti per andare a letto. 393 444 0444 è invece il numero per mandare i vostri messaggi. Ieri ci siamo fatti compagnia mentre la maggior parte di voi era in viaggio verso una destinazione di relax per questo weekend. Chissà oggi, le previsioni e le scommesse sono aperte tra chi è spaparanzato al sole, chi in questo momento è nel traffico, perché se magari c'è sempre chi arriva un giorno dopo, e terza e ultima, non c'è, basta, queste due. Mentre ci pensate, aspettiamo anche il primo disco di oggi, quello di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: The Weeknd.

poi appunto è diventato un momento molto molto virale sui social. Perché piace? Perché sicuramente unisce due generazioni, quindi quella di Madonna, icona anni 80, 90, e Sabrina invece un po' più della generazione Z, quindi un passaggio di testimonianza

0: radio number one.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Abracadabra, Lady Gaga, Radio Number One. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
3: Umano, il vero enigma sei tu.
2: Io?
3: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
2: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
3: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
2: Altrimenti cosa?
3: Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

direzione quella di Trieste. Segnaliamo code in uscita Bergamo provenendo da Milano, sempre per traffico intenso in direzione di Trieste. Invece ci spostiamo sulla 7, Serravalle Genova, c'è coda di 1 chilometro tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per lavori in direzione di Genova. Sulla 8, Milano Varese, Gallarate in entrata, vi ricordiamo che è chiuso al traffico verso Milano per lavori, entrata

0: appuntamento dogana svizzera. Come sempre, le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento del sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

posso dedicarmi a tutte le cose che mi piacciono, perché poi diciamocelo, c'è anche chi è felice una volta che ha finito di sistemare tutta quanta la casa, chi invece proprio lo detesta. Soprattutto nello specifico c'è chi detesta fare determinate faccende, che ne so, una cosa magari può sembrare molto molto semplice, rifare il letto. Proprio no, non mi va, non mi va, e magari c'è chi si

invece bisogna lavorare in casa, nel senso che bisogna organizzare tutte le faccende domestiche che non sempre riesco a fare, vedi? L'importante però, mentre si pulisce, mentre si sistema, è ascoltare un bel disco, cioè quello di Justin Bieber, si chiama Sol.

tutte le signorine del mondo, perché era l'unica persona ad averlo completamente rosa. Adesso è ritornato bianco, però con solamente delle cose sottolineate di rosa, come per esempio

0: Carta vocale.
1: Ciao Virginia, sono Filippo. Ti auguro buon weekend.
0: Buon weekend a te invece. Vedi, questa è la carica e l'energia di cui abbiamo bisogno per arrivare quantomeno al pranzo. Dico bene?

0: Quanta allegria, Ornella Vanoni, riascoltata su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Chiama Nightmares, Brush con i pinguini tattici nucleari che ci portano alla fine di questa prima ora insieme. A tra poco, state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox!
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Ma buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
6: Radio Number One Notizie.
7: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio, resilienza. Ex pilota di Formula 1, divenne fuoriclasse paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Nel 2020 un altro incidente in handbike gli provocò gravi danni neurologici. Aveva 59 anni. Tennis con la 22esima vittoria di fila battendo il francese Fils, Jannik Sinner in finale a Madrid domani ore 17 contro il tedesco Zverev, il numero uno del mondo.
8: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Più lungo va il torneo normalmente meglio mi sento.
7: In caso di capo del Napoli a Giacomo di pari Milan domani in casa Sassuolo, l'Inter conquisterebbe il 21esimo scudetto prima di giocare a San Siro di sera col Parma. Ieri festa Lecce 2-1 a Pisa e quasi in salvo Toscani e Verona in B. Il Venezia in A, nell'ultima gara Frosinone e Monza in corsa per la promozione diretta. Formula 1 a Miami alle 18 la sprint in Paul Norris davanti a Antonelli, Piastri, Leclerc. Alle 22 le qualifiche, alla stessa ora domani il Gran Premio. È tutto da Gianni De Gaetano.
9: Weekend number one.

fare qualcosa, ma soprattutto cercheremo di capire cosa preferiscono fare le persone durante le vacanze estive. Giro in camper, giro con l'aereo, giro con la macchina. Tra poco lo scopriamo. Intanto c'è un disco, si chiama The Sun.

10 minuti, sabato 2 di maggio, facciamo tanti, tanti auguri a Maria, che è il suo compleanno, oggi compie 52, quindi lo diciamo perché ce lo scrive lei, fa questa dichiarazione pubblica. Non solo ragazzi, abbiamo anticipato il momento del pranzo perché ci ha inviato anche due fotografie di una focaccia.

perché ormai ci siamo ragazzi, bisogna capire se effettivamente qualcuno si è già organizzato, qualcuno sa dove andrà, ma soprattutto con quale mezzo di trasporto, perché secondo me sta tornando molto di moda il camper negli ultimi anni per tutta una serie di comodità e vantaggi, e anche una statistica in realtà di cui parleremo tra poco ce lo svela. Prima c'è il disco di Miley Cyrus, Flowers. We were good.

0: Si chiama Elizabeth Taylor, la canzone quella di Taylor Swift, ascoltata qua insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: carreggiata in direzione di Roma Centro. Come sempre, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio!
1: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento del sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

forte crescita nel turismo in generale, non solo in Italia, questo è in Europa. Ci sono circa 6,5 milioni di camper in circolazione, ogni anno circa 20 milioni di turisti viaggiano e si spostano con il proprio camper. In Italia il turismo, pensate, vale quasi 9 miliardi di euro, assurdo, rappresenta, diciamo, per darvi una statistica,

paese dove si decide di stare via anche 2-3 settimane è un'opzione che viene sempre presa di più in considerazione, il viaggio in camper. Allora, io con quelli di Barbie ne ho fatti veramente un sacco, però

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

tornando molto molto di moda, nel senso che le persone hanno ricominciato ad utilizzarlo non solo in Italia, più in generale in Europa, però cerchiamo di capire anche quali sono gli altri mezzi di trasporto. Per esempio, io davo per scontato che il mezzo più utilizzato fosse l'aereo, invece no, assolutamente no, perché la

0: So easy to fall in love, Olivia Dean, Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

di quelle canzoni che fa sempre molto piacere riascoltare e fa parte dell'album Illusioni Parallele, quindi diciamo uno dei dischi più maturi in questo senso del gruppo. Parla chiaramente, come

molto molto dolce. Come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci prende per mano, ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli. Secondo me questa canzone sarà stata dedicata comunque almeno 1 milione di volte nella vita.

0: richiamerò.
1: Bibi, non richiamerò, c'è Tutta Gold Mahmood in chiusura anche di questa seconda ora insieme. Ritorniamo tra poco.
2: Weekend number one. The Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Mezzogiorno su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Grave lutto nel mondo dello sport, scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
3: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: La società Radio Lago 1 SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale denominata Radio Number One, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni amministrative regionali del 24 e 25 maggio 2026. A tal fine informa altresì che presso la propria sede in Bergamo, via Camozzi 911, con i seguenti recapiti: Radio Number One @messaggipec.it, telefono 035 24 99 99, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati. Le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, quali autonomamente determinate dalla Radio Lago 1 SRL. Ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.
4: Weekend number one.

cosa, che cosa. Orario socialmente accettato per pranzare, 7 minuti fa probabilmente no, ma da adesso sì. Quindi 393-444-0444, come sempre le vostre anche disavventure in cucina, perché no, perché noi non giudichiamo nessuno, per sapere se fondamentalmente avete o state preparando qualcosa di buono da condividere.

0: Ulala. Si può, sono invitata anche io. Oppure asparagi, lessi e uova in padella. Vedi, due insomma tipologie di pranzi differenti, però sono unite dalla stessa cosa: l'amore per il cibo.
1: Allora, stavo pensando.

0: Love Me Not, Raven Lenae, Radio Number One, l'abbiamo riascoltata qua insieme prima di fermarci per un istante, ma ritorneremo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social. Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

il momento di, di farlo, quindi di mangiare. Che cosa bolle in pentola? Come sempre le vostre ricette, consigli utili o non utili, dipende un po' da voi, comunque noi non giudichiamo nessuno, al 393 444 0444. E si va ancora di focaccia, vedi, lo sapevo che sarebbe successo per quanto riguarda questo weekend, perché appunto le persone partono, spesso si decide di andare in Liguria, quindi cosa fai? Arrivi e non ti mangi 8 etti di focaccia? Assolutamente sì, poi sta un po' a te scegliere se gustarti la colazione, come è successo stamattina, oppure nel momento del pranzo. Comunque vale tutto, è uno di quei piatti che vince sempre, giusto?

del che cosa bolle in pentola, però non ci dimentichiamo anche che è il momento delle faccende, ecco. Quindi chi scrive: io mi dedico al giardino per quanto riguarda questo pomeriggio. Ci siamo vicini, allora ci siamo tutti quanti vicini. È una di quelle cose che sinceramente il giardino mi spaventa, io non saprei da che parte cominciare, però ci sta, non è neanche il mio, giusto? Andiamo con la prossima canzone qua su Radio Number One, quella di Dua Lipa, si chiama Two Hearts.

0: insieme su Radio Number One. Ci fermiamo ma ritorneremo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Da Medioworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Medioworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

1981 e siamo ritornati indietro nel tempo con questo disco. Kim Carnes riascoltata qua insieme, un enorme successo, rimase 9 settimane

scrive, che condivide una cosa e da lì poi tutte le altre persone che stanno facendo quella cosa si stanno facendo sentire, quindi mi sento molto utile in questo momento, mi sento molto utile. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi, quasi arrivati anche alla fine di questa terza ora insieme, ma poi ce ne sarà ancora una. Intanto Purple Disco Machine.

0: Runway, Lady Gaga 2C in chiusura di questa terza ora insieme a tra pochissimo per la quarta ed ultima.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
6: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Ma buongiorno alle 13 in punto, questa è Radio Number One.
10: Radio Number One Notizie.
11: Grave lutto nel mondo dello sport, scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
12: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
11: Da Laura Supino, buona giornata.
13: Weekend number one.

avvertire i genitori che sono all'ascolto in questo momento, perché una ricerca ha svelato che in realtà crescere una figlia femmina è due volte più stressante che crescere un figlio maschio, questo chiaramente secondo uno studio. Ma allora mi viene da dire, non sono per nulla d'accordo. Adesso telefono a mio padre e gli chiedo personalmente se

0: Stay safe, My Smith, Radio Number One, 13 e 11 minuti. Allora, stiamo parlando di questo sondaggio che è stato fatto su circa 2000 genitori. Hanno svelato che crescere delle figlie femmine viene percepito come leggermente più stressante rispetto a crescere figli maschi. In media, i numeri parlano chiaro, hanno ricevuto un punteggio di stress pari all'8,6 su 10, mentre per quanto riguarda i maschi si sono solamente fermati all'8,3. Comunque, insomma, siamo lì, dai, mi viene a dire. Sentiamo soprattutto i vostri messaggi, le vostre opinioni, giusto? Dai, vediamo.
1: Ciao Virginia.
0: Ciao.
1: Sono Angelo dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao.
1: Io ho il maschio e una femmina. Considera però che se il maschio è cocciuto uno, sì, la femmina è cocciuta 10. Poi
0: bene,
1: fai tu poi i calcoli.
0: Certo.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie mille per questa testimonianza molto importante. Mi viene a dire che per ora quindi confermiamo questa teoria. Ascoltiamone un altro.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Luisa da Cernusco sul Naviglio. Allora, io sono mamma di due maschi e due femmine.
0: Sì.
2: Beh, assolutamente sono proprio contraria a quello che hanno detto, perché
0: smentito.
2: Le femmine 100 a 1, ma viva le femmine, cioè non c'è paragone, si sta molto molto meglio e non le perdi mai. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie per aver mandato questa nota vocale. Ascoltiamo la pira è furibonda, ragazzi.
3: Ciao Virginia, mi sento tirata in causa, certo, semplicemente perché io ho cresciuto due figlie,
0: sì,
3: che adesso hanno una 29 una 30 anni, deliziose, mi hanno anche resa nonna e non ho avuto nessuna difficoltà a farle crescere nel modo più assoluto, e penso che non avrei avuto la stessa difficoltà a crescere un figlio maschio. Dipende da noi,
0: certo,
3: dai genitori,
0: certo,
3: dalla buona volontà che mettiamo, dall'amore che mettiamo nel crescere figli. Ma queste cose che dicono questi ricercatori, ma che sono?

0: crescere delle figlie femmine. C'è chi dice assolutamente no. 393 4440 444. Salutiamo anche Tiziana che dice è più difficile crescere un figlio maschio. Dobbiamo ancora arrivare alla conclusione della nostra indagine, ragazzi. Continueremo tra pochissimo, restate qua.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
2: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One.

questa ricerca di cui stiamo parlando, ovvero sembrerebbe che crescere una figlia femmina sia due volte più stressante che crescere un figlio maschio, questo secondo uno studio che è stato effettuato su un campione di 2000 genitori, quindi insomma ce ne sono state di cose da analizzare sicuramente. Chi dice assolutamente no, meglio il team femmina, chi dice assolutamente no, meglio il team maschio. Stiamo cercando appunto di capire anche cosa ne pensate voi. Chi dice assolutamente meglio crescere una figlia femmina che ti ascolta e ti aiuta in casa piuttosto che quel mostro di mio figlio? No, no, no, così mi dissocio però, eh. Girl, I'm about to have a panic attack. I

Boy, si chiama così la canzone, quella di Bruno Mars, qua e là in giro per il mondo a fare la bella vita, e ce lo dimostra anche postando le sue storie su Instagram, così, e viva Bruno Mars, subito Golden, Radio Number One.

0: La voce di Annalisa, torniamo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.

0: tante nel caso delle femminucce all'ascolto. Tanti messaggi, chi dice assolutamente no, chi dice assolutamente sì. Abbiamo fatto tutte le nostre somme, statistiche, analisi, siamo arrivati alla conclusione del pareggio, ragazzi, del pareggio. Come sempre dipende da troppe cose, quindi rimaniamo con un bel 50-50, ma ci sarà modo comunque di entrare sempre di più in questi particolari. Voi rimanete qua con Alvise, che è già pronto per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Anche oggi è sfuggito dall'interrogazione, ieri era festa, oggi sabato, ma magari domani cercheremo di recuperarla, perché l'interrogazione in realtà non c'è un motivo specifico, così per dargli un po' fastidio, per punzecchiarlo. Ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 10, voi rimanete qua, ciao ciao ciao.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Buon pomeriggio, pochi secondi e saranno le 14. Questa è Radio Number One.
5: It's the weekend.
6: Weekend Number One.
4: Ladies and gentlemen, ben trovati, benvenuti, bentornati su Radio Number One. Questa è la continuazione, la prosecuzione del Weekend Number One iniziato questa mattina con la nostra Virginia che vi ha fatto compagnia nelle ultime 4 ore. Adesso tocca a me. Io sono Alvise Salerno e come ogni sabato e ogni domenica vi accompagnerò fino alle 18 con la nostra musica, le nostre chiacchiere e un po' di aggiornamenti che arrivano da tutte le parti, perché poi sabato e domenica sembra che il weekend possa andare via tranquillo e invece succedono sempre tante cose, quindi saremo qui a raccontarvele fino alle 18, come detto, ma come sempre io direi di dare priorità alla cosa più importante di tutte, vale a dire la musica. Allora iniziamo il nostro appuntamento con l'ultimo singolo dei BTS, si chiama Swim. Benvenuti. The Weeknd.

Swim aprono questo nostro appuntamento, questo nostro weekend number one pomeridiano. Ben trovati ancora una volta da Alvise Salerno. Io vorrei aprire questo nostro appuntamento con una notizia che sicuramente già con Virginia avrete toccato questa mattina, ma siccome credo sia giusto, data l'importanza dell'uomo al di là del personaggio, credo sia giusto per l'appunto ricordare Alex Zanardi, che purtroppo questa mattina ci ha lasciati ed è scomparso con una serie di risultati incredibili. Ma non si parla semplicemente di risultati sportivi, qua si parla proprio di umanità, perché Alex Zanardi credo sia stato una delle poche persone, uno dei pochi atleti a dimostrare che cosa vuol dire proprio praticamente la parola resilienza, la parola resistenza. Lui che purtroppo nel 2001 ha perso l'utilizzo delle gambe, c'è stato questo bruttissimo incidente che da lì in poi lo ha segnato, e ha segnato un po' la vita anche di tutti quegli sportivi che come lui hanno purtroppo delle malformazioni oppure delle problematiche nella loro vita. Per esempio Bebe Vio ha commentato l'addio ad Alex Zanardi dicendo che è stato proprio lui a dare la forza a lei per poter ripartire dopo tutto quello che le era successo. Ma in generale il cordoglio è unanime anche da parte del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono arrivate parole meravigliose nei confronti di Alex Zanardi, quindi sembra giusto, sembra quasi, anzi senza il quasi, è doveroso ricordare Alex Zanardi e sperare che a lui possano essere intitolate strade, piazze, vie, palazzetti dello sport, perché è uno di quelli che lo merita di restare impresso nella memoria collettiva, perché ha fatto tantissimo per tantissime persone. Quindi viva Alex Zanardi.

l'unica su Radio Number One, 14:11 minuti. No, non è stata l'unica non presente al concertone del primo maggio, ce ne sono state anche altre di artiste e di artisti che non sono andati a Roma in Piazza del Popolo. Ma perché? Perché magari avevano delle loro date del tour, perché magari avevano altri tipi di impegni. Per esempio Achille Lauro è andato in Messico addirittura. Ma perché lo sappiamo? Perché questa sera, ovviamente con il fuso orario del Messico, Achille Lauro si esibirà insieme a Laura Pausini per cantare 16 marzo nella versione spagnola. Quindi comunque tantissimi artisti avevano i loro impegni. Nonostante tutto, ieri è andato in onda questo concertone del primo maggio. Ci sono state delle polemiche, come sempre, perché il primo maggio non riesce mai ad unire completamente tutti negli ultimi anni. Polemiche per quel che riguarda il cast, per quello che è stato fatto sul palco, per quello che non è stato fatto sul palco. Insomma, sono successe veramente tantissime cose in quel contesto lì. Dall'altro lato, a Taranto è andato in onda il controconcerto, così viene definito il concerto di Taranto dell'1 maggio di Taranto, con Roy Paci, Diodato, che hanno organizzato tutta la manifestazione. Lì è andato benissimo tutto, non ci sono state polemiche di nessun tipo, sono stati lanciati dei messaggi anche piuttosto importanti, e di questo credo che possiamo esserne contenti tutti. Quando gli artisti riescono a fare quello che è il loro lavoro, vale a dire lanciare dei messaggi di una certa rilevanza, siamo tutti in qualche modo più ricchi, a prescindere dall'appartenenza sociopolitica, quello poco importa. L'importante è che gli artisti possano riuscire a fare quello che, diciamo, sono nati per fare, vale a dire lanciare messaggi anche di carattere sociale, come per esempio ha fatto anche Sam Fender nel corso della sua vita. Allora riascoltiamoli insieme ad Olivia Dean, in questo caso Rein Me In.

0: Teddy Swims, Lose Control, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: Ah, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh.
7: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One. All'interno del weekend number one pomeridiano arrivano i primi aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora, partiamo dalla A50, la tangenziale ovest, dove a causa di un veicolo in panne si sono create delle code tra Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, e la SS494, Vigevanese Nuova, Lorenteggio. Non soltanto, sempre sulla A50, stesso problema, quindi veicolo in panne, stessi disagi anche tra la A8 Milano Varese e Terrazzano in direzione della A1. Attenzione poi sulla A1 stessa nel tratto Milano-Bologna, perché in questo momento il traffico è causato dal ripristino di un incidente allo svincolo di Parma venendo da Bologna. Sulla A26 invece Genova-Gravellona-Toce, code tra la A21 e Alessandria Sud in direzione Genova-Voltri. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A13 Bologna-Padova, dove c'è un veicolo in avaria che sta causando delle code tra la A4 e Padova, zona industriale Interporto in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
1: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento del sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Paola Iezzi, Stessa direzione, il suo nuovo singolo che ci vuole fare compagnia nel corso di queste settimane, nel corso di questi mesi, e vediamo se effettivamente riuscirà a diventare una delle hit primaverili o magari, chi lo sa, anche una hit dell'estate. Del resto siamo a maggio, quindi ci potrebbe anche stare. Paola Iezzi ci ha permesso di mettere un po' di sorrisi in questo nostro pomeriggio, in questa nostra prima parte di appuntamento insieme, e non è l'unica e non sarà soprattutto l'unica, perché in realtà di cose da fare e soprattutto di canzoni da ascoltare ne abbiamo molte, che fanno parte sia del nostro presente e del nostro futuro, come nel caso di Paola Iezzi, ma che ci permettono anche di fare dei passi indietro nel tempo, come per esempio adesso ci permetteranno di fare Red Hot Chili Peppers ai tempi in cui l'Italia vinceva i mondiali, 2006, quando pubblicavano una canzone meravigliosa, Dani California.

0: Call It, Soleroa su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Candice Staton 1976. Questa canzone porta dietro una storia che è assurda per certi versi, perché la nascita, la genesi della scrittura di questo brano risale a una minaccia vera e propria che è stata fatta alla Staton, perché lei stessa, all'interno di un documentario che è stato pubblicato qualche anno fa, tra l'altro nel 2024, ha rivelato di aver scritto la canzone dopo che il suo ex marito, che era una persona estremamente violenta, l'aveva minacciata di morte, ma ragazzi, in una maniera assurda, perché lei stessa ha rivelato che lui la teneva sospesa l'ha tenuta ad un certo punto sospesa sul balcone al 20° piano di una camera d'albergo a Las Vegas, mentre loro alloggiavano a Las Vegas, puntandole anche una pistola in faccia. E quindi da quel momento lei, che decise di allontanarsi, scrisse poi questa canzone. Non fu sola, perché c'era anche David Crawford a scrivere con lei questo brano, però ecco, scrissero insieme pensando a questo avvenimento e a quanto possa essere tossico un rapporto quando non è costruito in una maniera sana. Quindi è una storia molto molto intensa, che ci ha permesso di avere una canzone storica, possiamo dire così.

Weekend. Siamo pronti per il weekend, signore e signori. Devo dire la verità, ma lo sappiamo tutti quanti, il weekend è già iniziato ieri con il primo maggio, con il concertone, e ripeto, nel corso della prossima ora noi inizieremo a parlare del concertone, perché come presumo sappiate sono successe tutta una serie di cose che secondo me è anche carino da affrontare insieme. Comunque, dato che comunque stiamo parlando di weekend e dobbiamo prepararci, come dice Calvin Harris, al weekend, vediamo che cosa succede nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico, e lo facciamo andando sul sito di Trebimeteo, trebimeteo.com, così all'improvviso. Mi diverte fare questa cosa. Allora, nelle prossime ore la temperatura sarà molto molto alta, quindi temperature sopra i 20 gradi, giornata tranquilla, ed è la stessa cosa che succederà anche domani, anche se inizieranno ad arrivare una serie di anticicloni che romperanno un pochettino le scatole nel pomeriggio, però tutto quanto andrà per il verso giusto. La vera notizia è che lunedì, quindi quasi tutta la settimana, ci saranno piogge, quindi godiamoci questo sabato, godiamoci la domenica, perché signore e signori, da lunedì potremo stare a casa, sì, oppure in giro, ma con l'ombrello. Should I

0: La nostra prima ora si chiude anche con Selena Gomez e la sua Single Soon su Radio Number One, 14:55, quasi 56 minuti in questo 2 maggio 2026. Tra poco, come detto, parleremo del primo maggio, parleremo delle esibizioni che ci sono state, ci sarà anche il notiziario, quindi ci sarà anche la possibilità di capire quali sono gli aggiornamenti arrivati a questo punto del nostro pomeriggio. Insomma, ancora tantissime notizie, tantissime chiacchiere da fare insieme e soprattutto tanta buona musica da ascoltare qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
2: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
3: Oro d'oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti.
2: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Buon pomeriggio, sono quasi le 15 su Radio Number One.
8: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Valle d'Aosta il presidente di regione Renzo Testolin è decaduto dalla carica dopo che il TAR ha accolto il ricorso di Alleanza Verdi Sinistra dichiarandolo ineleggibile. La sentenza comporta lo scioglimento dell'intera giunta regionale. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha annunciato di aver vinto la prima causa contro gli haters online, ottenendo un risarcimento di 5.000 euro che verranno devoluti a 3 centri antiviolenza in risposta a insulti sessisti ricevuti sui social media. È morta a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 diventato simbolo del movimento paralimpico internazionale dopo l'incidente del 2001 al circuito di Lausring che gli costò l'amputazione delle gambe, conquistando poi multiple medaglie d'oro alle Paralimpiadi. L'imprenditore Elon Musk ha commentato la crisi demografica italiana definendo brutali i dati Istat che segnalano il minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania e ha minacciato azioni militari contro Cuba dopo quelle contro l'Iran, mentre Teheran ha dichiarato probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
9: Weekend number one.

Il nuovo singolo estratto da quello che sarà il suo album, che arriverà nei prossimi giorni. Manca veramente poco e scopriremo poi tutto il progetto nella sua interezza di questo ragazzo che ha fatto benissimo a Sanremo e che sta continuando a fare bene. È stato anche lui presente sul palco del concertone del 1° maggio e ha lanciato un messaggio tra le righe che è stato molto tosto, perché lui ha fatto mettere delle maschere da maiali a una serie di persone che tenevano in mano un mondo, ovviamente uno di quei mondi gonfiabili, insomma una specie di palloncino a forma di mondo. Ecco, arrivato a un certo punto lui, insieme agli altri suoi componenti della band, è andato da questi finti maiali, chiaramente, dicendo: ma voi pensate di avere il mondo nelle vostre mani, siete soltanto dei maiali. E poi da lì ha lanciato il mondo addosso al pubblico, come si fa spesso con questi palloncini gonfiabili, dicendo: il mondo è nostro e lo dobbiamo custodire noi, è nelle nostre mani. È stata una bella scena. Non ho ancora letto polemiche da parte di nessuno, perché in questo momento ci si sta concentrando su Delia Buglisi, ma secondo me quando finirà la polemica con Delia si passerà a quella con Safe. Non lo so, vedremo. Noi saremo qui comunque a raccontare tutto quello che accadrà.

Lenny Kravitz con Honey su Radio Number One, 15 e 12 minuti. Allora, direi che è arrivato il momento di parlare di quanto abbiamo visto tutti quanti insieme, o perlomeno di quanto abbiamo visto alcuni di noi. Io non so se tutti voi abbiate visto il concertone del primo maggio trasmesso in TV. Anzi, ve lo chiedo al 393-444-0444, ancora prima di parlarne, vi chiedo per l'appunto se voi lo abbiate visto e che cosa ne pensate di quello che avete visto. Se non l'avete visto, amen, pace, insomma, va benissimo così. Vi accollate tutte le notizie e le cose che stiamo dicendo noi in queste ore. Il concertone del primo maggio, io credo che per sintetizzare, non abbia più quel tipo di valore che aveva fino a qualche anno fa, perché poi il primo maggio a Roma è nato per un motivo ben specifico, ma già parliamo del 1920, quindi non stiamo parlando di una cosa che è nata ieri o due giorni fa. Detto questo, cosa è successo ieri sera? Ieri sera c'è stata questa azione, tra virgolette, di Safe con questo mondo che vi ho spiegato qualche istante fa, e quello va benissimo. Poi c'è stato questo cambio di testo da parte di Delia Buglisi, che ha deciso di sostituire la parola partigiano con la parola essere umano, da un palco che in realtà deve mandare un certo tipo di messaggio. Credo che il problema sia legato al fatto che questi ragazzi di nuova generazione che salgono su questi palchi importanti non recepiscano prima le giuste e dovute informazioni per capire il contesto nel quale si trovano. Per esempio, io ho letto questo commento sui social a proposito della situazione Delia Buglisi che mi ha fatto molto ridere ma allo stesso tempo riflettere. In questo commento si scriveva: quello che ha fatto Delia Buglisi è un po' come andare a casa di Liliana Segre e dire ha fatto anche cose buone. Cioè, questo messaggio secondo me sintetizza perfettamente tutto quello che è successo ieri sera. E poi c'è stato anche questo discorso fatto da Piero Pelù dei Litfiba, scusate, Piero Pelù dei Litfiba, che ha fatto questo discorso e che è stato molto molto apprezzato da tanti, purtroppo non apprezzato da altri. Insomma, il primo maggio si conferma un luogo dove si lanciano dei messaggi e dei segnali molto molto chiari. C'è chi li apprezza e c'è chi non li apprezza. E voi, li avete apprezzati?

0: Mad quando siamo arrivati alle 15 e 20 minuti in questo 2 maggio.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
3: Sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti anche dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A5 Torino Aosta Montebianco, dove le code sono tra Quincinetto e Aosta Est Autoporto, mentre invece sulla A26 Genova Gravellona Toce il traffico è tra Carpugnino e Meina in direzione di Genova Voltri. Sulla A10 Genova Ventimiglia, a causa di lavori allo svincolo di Albenga, si sono create delle code e dei disagi, quindi fate molta attenzione anche in questo caso. Sulla A13 Bologna-Padova, attenzione ad un veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Non soltanto, perché sempre sulla A13 ci sono anche dei disagi tra Monselice e le Terme Eugane in direzione di Padova. Andiamo poi sulla A14, dove le code sono tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Val Vibrate in direzione di Ancona. Sulla A55 invece traffico tra Modena Sud, traffico allo svincolo di Venaria Stadio in direzione Torino Nord. Ecco poi invece sulla A1, e con la A1 chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti, il traffico è tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno in questo 2 maggio 2026, in cui stiamo inevitabilmente parlando di quello che è successo ieri sera, in generale ieri nel corso di tutta la giornata dal pomeriggio in poi, al concertone del 1 maggio di Roma. Le polemiche, le non polemiche, vi ho chiesto semplicemente al 393-444-0444 se avete visto questo concertone del 1 maggio, anche semplicemente delle esibizioni, degli spezzoni, oppure se avete fatto altro, o magari al posto di vedere il concertone del 1 maggio vi siete concentrati su quello di Taranto, perché poi è anche questo il bello di aver creato il controconcerto, così viene chiamato da qualche anno, cioè dare la possibilità alla gente di poter scegliere qual è l'ambiente che più si preferisce per riuscire a narrare un po' un certo tipo di cose e soprattutto per lanciare dei messaggi specifici. Federico per esempio scrive: non sono mai stato un fan del concerto del 1 maggio e non l'ho neanche visto ieri. Beh, effettivamente sì, si può anche essere fan di una determinata manifestazione, un po' come la notte della Taranta, se ci pensate. La notte della Taranta, che è nata per un motivo ben specifico, ci sono tantissime persone che invece nel resto d'Italia non la apprezzano tanto, però effettivamente anche su questo si potrebbe riflettere molto e creare un bel dialogo. Continuate a mandare i vostri messaggi, tra poco li leggiamo. 393 444 0444. Nel frattempo i Coldplay.

Free to Love con questa canzone creata insieme anche a Nile Rodgers su Radio Number One alle 15:36 minuti. Stiamo parlando del primo maggio, di quello che è successo ieri sera. C'è un piccolo aneddoto che forse è sfuggito ai più, ma nel backstage del primo maggio del concertone sono stati inquadrati i segretari di CGIL, Will, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, che si sono sfidati in una performance di karaoke. Hanno fatto il karaoke nel backstage del concertone del primo maggio. Sì, il problema non è il backstage, il problema è quello che stava accadendo sul palco, è quello su cui si dovrebbe riflettere un attimino. Vabbè, tra poco ci torniamo, dai, nel frattempo.

0: Sì.
1: Bam! Salda Vinci, per sempre sì, anche lui nel pomeriggio di Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Will Young, Light My Fire, o perlomeno la versione di Will Young di Light My Fire. Saprete sicuramente che stiamo parlando di una canzone dei The Doors, targata 1967 come anno di pubblicazione. Una canzone che è stata scritta, molti pensano, da Jim Morrison. In realtà no, perché la canzone è stata scritta da Robbie Krieger, Robbie più semplicemente, che era il chitarrista dei The Doors. E semplicemente Jim Morrison ha preso la parte di testo iniziale scritta da Robbie e l'ha ampliata per poi trasformare il tutto in Light My Fire nella sua versione completa. Sono state realizzate tantissime versioni di questa canzone, da José Feliciano fino ad arrivare a Nancy Sinatra e più di recente per l'appunto anche Will Young. Anche in Italia Loredana Maiuri ha fatto una versione, ma soprattutto Nicola Di Bari ha fatto una sua versione in italiano di Light My Fire e l'ha intitolata Dammi Fuoco. Io non vedo l'ora di ascoltarla, perché è una cosa che sto sapendo adesso. Che bello, tutti a sentire Nicola Di Bari.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio Number One, 15:51 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Stiamo lasciando andare anche la nostra seconda ora insieme, non prima però di avere detto che è iniziata la partita tra Udinese e Torino, quindi quando ci saranno aggiornamenti daremo ovviamente pronta notizia. In questo momento 0-0, chiaramente la partita è iniziata da poco, quindi non ci sono degli ulteriori sviluppi, mentre invece lo sviluppo che è arrivato ieri sera dopo la partita Pisa-Lecce, terminata con il punteggio di 2-1 per il Lecce in trasferta, ha sancito che insomma sia Verona sia Pisa andassero in Serie B, quindi per il prossimo anno Pisa e Verona torneranno in Serie B. Chissà contro chi dovranno giocare, perché poi ancora ci sono tantissime squadre che stanno cercando di lottare per la promozione in Serie A e per non andare in Serie C, quindi sarà un campionato molto intenso anche quello del prossimo anno in Serie B. Nel frattempo Pisa e Verona hanno purtroppo chiuso il loro campionato con un paio di giornate di anticipo e oggi si giocheranno le altre partite. Interessantissima soprattutto Como-Napoli, che si giocherà alle ore 18 proprio oggi pomeriggio. Como-Napoli che dovrebbe dire molto della lotta Champions di quest'anno. Vedremo che cosa succederà, e poi questa potrebbe essere anche la giornata in cui l'Inter diventa campione d'Italia senza neanche scendere in campo. Vedremo, vedremo. Noi saremo qui pronti a raccontare tutto quello che accade.

0: Dua Lipa Houdini su Radio Number One. Giusto quando abbiamo iniziato ad ascoltare Dua Lipa ha segnato l'Udinese, quindi 1-0, vi avevo promesso aggiornamenti ed eccoli qua, Udinese Torino 1-0 con gol di Ezebue alla fine del primo tempo.
1: Weekend Number One, tutta la musica che cerchi è

0: il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
2: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Buon pomeriggio, amici ascoltatori e ascoltatrici. Sono le 16, questa è Radio Number One.
6: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati, ecco i titoli. Le scorte di missili statunitensi si stanno esaurendo a causa del conflitto in Iran, causando significativi ritardi nelle consegne all'Europa e potenziali rischi per le forniture all'Ucraina. Un ex funzionario dell'amministrazione Biden ha dichiarato che Donald Trump starebbe valutando di sacrificare gli interessi europei per concentrarsi sulle aree del Medio Oriente e dell'Indo-Pacifico. Il presidente della regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, è decaduto dalla carica dopo essere stato dichiarato ineleggibile. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato da Alleanza Verdi Sinistra, che ha definito la situazione un naufragio giuridico e politico dell'intera giunta regionale. I segretari generali di CGIL UIL, Maurizio Landini e l'altro segretario, sono stati presi e ripresi dalle telecamere di Radio Rock mentre stavano facendo karaoke nel backstage del concertone del 1° maggio. È polemica sui social. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha annunciato di aver vinto la prima querela contro un hater online, ottenendo un risarcimento di 5.000 euro che verrà devoluto a 3 centri antiviolenza. È morta a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato simbolo del movimento paralimpico. L'atleta si è spento circondato dall'affetto della famiglia dopo una vita segnata dall'incidente del 2001 sul circuito di Lausitz, che gli costò l'amputazione delle gambe, ma che trasformò in una straordinaria carriera sportiva. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
6: Weekend number one.

di Cioffi e Noemi in apertura della nostra terza ora insieme su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Allora, alleggeriamo un attimino questo nostro appuntamento parlando di estate, di mete estive possibili, probabili, perché Travel Horizons Report, questo è il report che è stato realizzato da lastminute.com, yeah freaking down, ha parlato chiaro, cioè ha stabilito quelle che sono le mete turistiche per eccellenza in vista dell'estate 2026, che potrebbero essere anche dei consigli per voi che state cercando dove andare. Ragazzi, l'est Europa gettonatissima come meta principale, con Danzica in cima alle classifiche con un più 97% nel settore turistico. Seguono a Danzica le città di Bucarest e Cracovia. Se invece volete andare in una zona marittima, attenzione alle coste dell'Albania e anche a Riga, capitale baltica, che è attraversata dal fiume Daugava. Piccoli consigli per le vostre vacanze. Oh.

Alex Warren con Ordinary su Radio Number One, 16 e 11 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Voglio portarvi all'interno di una nuova classifica che è stata fatta dal Consequence, che ha intervistato oltre 50 musicisti che hanno stabilito qual è il miglior, loro lo chiamano vocalist di tutti i tempi, vale a dire il miglior cantante di tutti i tempi. Allora, si parte, sono 20 posizioni, si parte dalla 20ª, dove c'è Kendrick Lamar, che per chi non lo sapesse è un rapper, l'unico rapper nella storia ad aver vinto anche il premio Pulitzer, quindi insomma per darvi un'idea. Ma andiamo direttamente alla top 10, anzi al 9° posto, dove c'è Michael Jackson, 8° posto Mike Patton, 7° posto Ella Fitzgerald, 6° posto Beyoncé, 5° posto Robert Plant, 4° posto Marvin Gaye, 3° posto Whitney Houston, 2° posto Aretha Franklin. E al 1° posto, signore e signori, non poteva che esserci lui, secondo questi musicisti, vale a dire Freddie Mercury. Ah, che bello, sta passando davanti la radio Gabri Ponte. Ciao Gabri! Scusate, è passato adesso Gabri Ponte, giusto perché stiamo parlando di musicisti. Vabbè, detto questo, comunque, Freddie Mercury è al 1° posto di questa classifica redatta dal Consequence, ed è una bella classifica, non manca più nessuno, mi viene da dire, e soprattutto la cosa che si nota è che in tutte queste 20 posizioni ci sono artisti che sono appartenuti, diciamo, maggiormente al passato della musica mondiale. Forse le uniche due artiste di questa generazione sono Adele e Beyoncé, poi per il resto, da Chris Cornell a Freddie Mercury, insomma Michael Jackson, sono tutti artisti del passato, che fanno capire anche la dimensione di quanto l'arte in passato sia stata importantissima per lo sviluppo della musica.

0: fa abbiamo parlato di questa classifica che è stata redatta secondo cui per più di 50 musicisti Freddie Mercury è il miglior vocalist, dunque cantante, della storia della musica, e poi dietro di lui Aretha Franklin, Whitney Houston e tutti gli altri. Io adesso voglio giocare insieme a voi perché è bello coinvolgere i musicisti, ma è anche interessante capire che cosa dice il pubblico, la gente normale, i semplici ascoltatori. E quindi 393-444-0444, a vostro parere e insindacabile giudizio, qual è il miglior o la miglior cantante della storia della musica? Lo so, è molto difficile, però raga, secondo me ci possiamo riuscire a trovare una soluzione.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te?
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Vediamo che sta succedendo in questi minuti, partendo dalla A51, dove ci sono delle code allo svincolo della SP208 Carugate Brugherio Nord in direzione dello svincolo per Lecco. Poi sulla A23 Palmanova Tarvisio sottolineiamo un incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione della stessa Tarvisio, così come c'è stato un incidente questa volta sulla A1 nel tratto Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, che sta causando del traffico, e stessa cosa ovviamente anche sulla A23. Sulla A51 invece la tangenziale est, veicolo in panne che sta causando dei disagi allo svincolo di Usmate Velate Sud, Carnate Paderno in direzione di Lecco. Sulla A8 Milano Varese, attenzione ad una perdita di carico da parte di un autotrasportatore tra Lainate e la tangenziale ovest in direzione Milano, che sta causando delle code anche in questo caso. Poi chiudiamo con la A27 Mestre Belluno, dove le code sono alla barriera di Belluno. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
11: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

star, una storica e una nuova su Radio Number One, si sono unite e hanno proposto questo singolo che vi abbiamo fatto ascoltare in questa fase del nostro Weekend Number One. Bentornati da Alvise e Salerno. Allora, in questa nostra fase del programma stiamo parlando di questa classifica che è stata redatta seguendo le indicazioni di più di 50 musicisti che hanno detto che il vocalist, quindi il cantante migliore della storia della musica, sia Freddie Mercury. Quindi vi ho chiesto al 393-444-0444 di dirmi invece, secondo voi, chi è per voi, a vostro insindacabile giudizio, il cantante o la cantante migliore della storia. Per esempio, Steven e Deborah dicono Freddie Mercury anche per noi due. E poi ancora invece scrive Maurizio dalla provincia di Torino: per me la migliore vocalist in assoluto è Kate Bush. Beh, una bella chiamata quella di Kate Bush. E poi ancora Alex dice George Michael e Frank Sinatra, tra i vivi però Mick Hucknall dei Simply Red. Ragazzi, Mick Hucknall, grande enorme voce della musica mondiale. Continuate a mandare la vostra selezione, nel frattempo Purple Disco Machine.

0: Cash, volevo capire su Radio Number One chi è il miglior vocalist o la miglior vocalist, quindi cantante, della storia della musica mondiale. Vi ho chiesto di dirmi cosa ne pensate voi, o perlomeno chi è secondo voi questa figura. 393-444-0444. Sentiamo una nota audio.
1: Freddie Mercury. Alberto da Cislago.
0: Quindi per Alberto, Freddie Mercury è colui che è designato come il miglior cantante della storia. Poi ancora Maria Cristina dice Billy Joel. Eh beh, gran bella voce anche quella di Billy Joel. E poi ancora, secondo me è molto difficile dire qual è la miglior voce o il miglior cantante. A me sinceramente me ne sono venuti in mente una miriade con voci eccelse. Nulla da togliere a Freddie Mercury, ma questo mi sembra abbastanza ovvio. Nulla togliendo a Freddie Mercury, però diciamo che al suo fianco, non sopra, non sotto, direi al suo fianco, di voci ce ne sono a decine, se non addirittura a centinaia, perché dobbiamo prendere in considerazione tutta la storia della musica. È opera complessa, devo dire la verità, però voi provate ancora, provate, secondo me una soluzione la troviamo. Benson Boone.

0: su Radio Number One. Dennis Villafranca di Verona scrive: Peter Gabriel e Phil Collins dei Genesis. Anche loro una gran bella chiamata in questo turno di chiamate dedicate a chi è il miglior o la miglior vocalist, quindi cantante della storia della musica. Continuate a mandare i vostri messaggi al 393-444-0444.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it.

0: Con Johnny Come Home, una canzone di riscatto sociale da parte di questo ragazzo che nella canzone Johnny, ma è totalmente autobiografica, del cantante dei Fun Young Cannibals, che decide di trasferirsi per sfuggire a tutta una serie di problemi che aveva in casa e nel paese dove viveva. Decide di trasferirsi in una grande città, quindi un giovane in fuga, come tanti ce ne sono stati nel corso della storia. All'interno di questa canzone viene raccontata questa fuga, ma soprattutto viene raccontata la richiesta dei genitori di tornare a casa, preoccupati che insomma le cose non stessero andando bene. Quindi si racconta un po' questa storia da due punti di vista completamente diversi. È una cosa molto molto interessante quella che viene raccontata all'interno di questa canzone. Peccato che non ci siano più canzoni che raccontano storie, ma raccontano soltanto amori finiti, amori nati. È veramente un peccato, perché si perde la bellezza della narrazione di cose che possono andare oltre i semplici sentimenti, ma proprio una narrazione di vita di tantissime altre persone. Adesso su Radio Number One, Al mio paese.
1: Mi sento...

Allora ragazzi, per chiudere un po' l'argomento legato al miglior o alla miglior cantante della storia della musica mondiale, non soltanto italiana ovviamente, avete scritto tantissimi nomi, avete aggiunto anche Nat King Cole per esempio, Dimash, che se non lo conoscete andatelo ad ascoltare sui social ragazzi, perché Dimash è qualcosa di clamoroso, veramente clamoroso. Io direi che però alla fine, leggendo i vostri messaggi, credo che la maggior parte di voi abbia indicato Freddie Mercury come miglior cantante della storia della musica, quindi probabilmente diciamo che si è allineati a quello che hanno dichiarato questi 50 e più musicisti che hanno redatto questa classifica, quindi diciamo che ufficialmente per la maggior parte degli ascoltatori di Radio Number One Freddie Mercury risulta essere la miglior voce della storia della musica, e così almeno abbiamo trovato la nostra soluzione. Io vi ricordo che tra qualche minuto tornerà anche, a proposito di voci ma in questo caso di nuova generazione, tornerà la nostra rubrica di Music Searcher alla scoperta e alla ricerca del talento nel nostro paese. Nel frattempo però Darin, Electric.

nostra terza ora insieme anche l'elettricità di Dari nella sua Electric su Radio Number One. Tra poco torna Music Searcher e continuiamo con il nostro Weekend Number One. Piccolo aggiornamento promesso già la scorsa ora dalla partita Udinese-Torino che sta per terminare 2-0 per l'Udinese, ha segnato anche Christensen. Questo lo dico per tutti quelli che magari portano avanti il fantacalcio e che di conseguenza possono essere interessati a sapere chi abbia segnato in questa partita. Aspettiamo semplicemente la fine, siamo al 94esimo, quindi ormai è praticamente terminata questa partita e poi si proseguirà con alle 18 Como Napoli, grande partita per la lotta Champions e poi via via tutte le altre.

0: cercando di capire se proprio in questo weekend l'Inter sarà incoronata campione d'Italia oppure si dovrà aspettare l'ulteriore weekend. Vedremo, vedremo. Restate con noi qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Buon pomeriggio, sono le 17 in punto, questa è Radio Number One.
1: Hey! Music Searcher.
2: Radio Number One presenta Music Searcher.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati da Alvis Salerno, questo è il Weekend Number One, ma non soltanto, perché il Weekend Number One alle ore 17 ogni sabato vi porta alla ricerca del talento nel nostro paese e lo facciamo attraverso la nostra rubrica, vale a dire Music Searcher, la ricerca di queste nuove voci, di queste nuove canzoni, passa proprio da qui e non soltanto, perché in realtà le canzoni che arrivano qui e che vi facciamo ascoltare ogni sabato alle ore 17 hanno una preselezione che viene fatta il lunedì sera in live su Twitch e attraverso questa live le persone hanno la possibilità di scegliere tra 6 artisti che propongono le loro canzoni. Le persone per l'appunto attraverso un sondaggio stabiliscono qual è la loro canzone preferita di serata e questa canzone poi il sabato arriva qui su Radio Number One. E la canzone di questa settimana è una canzone molto bella, molto intensa, che vi farà anche sognare per certi versi, tra poco ne raccontiamo anche le minime virgole. Si chiama Falò e la canzone è di G. Tiffany.
3: Mi ucciderò. Mi trovo chissà.

G. Tiffany con Falò su Radio Number One, la canzone di questa settimana che vi abbiamo proposto e che il pubblico ha scelto qui all'interno della nostra rubrica Music Searcher. È una canzone scritta da un ragazzo che io ho chiesto a questo ragazzo di mandarmi una bio, ve la leggo perché è veramente tanto tanto interessante. Lui mi ha semplicemente scritto questo: io scrivo, produco, mixo, masterizzo, canto e vado in burnout tutto quanto da solo. Questa è la breve biografia di G. Tiffany che abbiamo appena letto parola per parola all'interno del nostro spazio, all'interno di questo luogo che sta diventando un luogo magico per tutti gli artisti emergenti, ed è un bellissimo luogo per scoprire della nuova musica al di là di quella che ascoltiamo ogni giorno. Vi abbiamo proposto un nuovo talento emergente, se volete andate ad ascoltarlo sui social, G. Tiffany, come colazione da Tiffany, giusto per farvi capire come è scritta la parola Tiffany. Per il resto noi su Radio Number One ascolteremo un nuovo talento emergente sabato prossimo, sempre alle ore 17. Music Searcher. Music Searcher.

e Dirty con la loro Runway, e in tutte e due le canzoni si nomina la parola Runway, che fa capo ad un film, Il Diavolo Veste Prada 2, che tra l'altro sta andando benissimo, ragazzi. In Italia soltanto entro la fine del weekend dovrebbe superare i 10 milioni di incasso, un risultato veramente straordinario a livello mondiale. Si parla addirittura di superare i 300 milioni nel primo weekend. Sembra abbastanza improbabile, vedremo poi chiaramente lunedì quali saranno i dati, però sta di fatto che Il Diavolo Veste Prada 2 ha riportato in sala tantissime persone. C'era un'attesa evidentemente spasmodica per questo film, e questa attesa poi a quanto pare è stata confermata anche dal film stesso, che sembra raccontare una storia molto molto divertente. Al cinema per due orette ci si diverte con Meryl Streep, con Anne Hathaway, con Stanley Tucci, con Emily Blunt, insomma sono loro i quattro protagonisti di questo film, e poi con tutti gli altri. Quindi se avete voglia andate al cinema, va bene tutto, Michael, Diavolo Veste Prada, basta che ci andate almeno una volta.

0: Tony F, Gaia con Sesso e Samba su Radio Number One. Tony F che in questo momento è fermo, dovrebbe tornare con una canzone estiva, mentre invece Gaia ha appena pubblicato una canzone che è anche in qualche modo un omaggio a Ornella Vanoni, si chiama Bossa Nostra e come il titolo suggerisce, poi se la ascoltate capirete anche il perché, è una canzone bossa nova proprio su quello stile lì di Ornella Vanoni e di quelle canzoni che l'hanno resa famosa insieme a Toquinho, a Vinicius De Moraes. Insomma, è un percorso, quello del presente, anche del futuro, che scava nel passato, e nel caso di Gaia secondo me ha fatto bene a scavare nella bossa nova, anche perché lei, essendo italo-brasiliana, è probabilmente l'unica in questo momento nella scena italiana a livelli mainstream che può permettersi di poter prendere una decisione del genere e di farlo nel migliore dei modi. Detto questo, abbiamo ancora una quarantina di minuti da passare insieme, allora passiamoli insieme con la migliore musica e soprattutto con gli ultimi aggiornamenti che arrivano nel corso di questo pomeriggio. Poi arriverà come sempre la Play One, dunque non staccate le orecchie dalla vostra radio del cuore, vale a dire Radio Number One. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo.
3: A Pescara coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
1: Journalist.
5: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 1 Bologna, Milano-Bologna, dove c'è stato un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione della stessa Bologna. Poi andiamo sulla A55, la tangenziale sud, dove ci sono, a causa di materiali dispersi, delle code nell'allaccio dell'interscambio Drosso in direzione di Santena A21. Sulla A7 invece, Milano-Genova, incidente nell'allaccio del raccordo Bereguardo Pavia in direzione di Genova, mentre invece sulla A13 Bologna-Padova le code sono tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna a causa di un veicolo in avaria. Sulla A35 la Brebemi c'è stato un incidente anche in questo caso tra Caravaggio e Treviglio in direzione della A58, mentre invece sulla A1 Milano-Bologna si sta lavorando per ripristinare il traffico a causa di un incidente che è occorso un'ora fa allo svincolo di Parma venendo da Bologna. Andiamo avanti con la A23 Palmanova Tarvisio, dove c'è stato un incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione della stessa Tarvisio, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A11 Firenze Pisa, dove il traffico è tra Lucca e Alto Pascio in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

One in questo pomeriggio molto molto soleggiato, sono le 17:28 minuti in questo sabato 2 maggio 2026, un sabato in cui abbiamo parlato del primo maggio, di quello che è successo. Tra l'altro mi è arrivata un'informazione che attraverso i social me l'avete scritto voi, perché io non lo sapevo, quindi torniamo un attimino indietro nel tempo, perché Delia Buglisi ha pubblicato un post, non so se avete saputo tutta la polemica attorno al fatto che lei abbia cambiato il testo di Bella Ciao eccetera eccetera, insomma lei ha pubblicato un post rimarcando ancora una volta quello che è stato un palese, mi viene da dire, errore di comunicazione, ricicciando fuori e ricitando Chiara Ferragni. Ecco, lei ha scritto un post sui social, me l'avete comunicato voi perché non ne avevo la più pallida idea, e vi consiglio di andarlo a leggere e soprattutto di andare a leggere anche i commenti delle persone che stanno cercando di avere un dialogo con Delia Buglisi, perché è molto interessante quello che sta succedendo, perché apre ad una serie di dinamiche e dialoghi che secondo me dovrebbero anche essere approfonditi sull'utilizzo della parola, sui contesti dove si possono fare o non fare determinate cose. Quindi diciamo che è una situazione completamente in evoluzione e presumo che ovviamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni continueremo a parlarne. Nel frattempo però la musica.

Stessa direzione, vi stiamo proponendo questa canzone di Paolo Aiezzi in singolo senza la sorella Chiara. Paolo e Chiara, chissà se torneranno di nuovo insieme nei prossimi anni. Si parla di un Sanremo ipotetico futuro, ma al momento sono tutte ipotesi che non hanno nessun tipo di fondamento. Nel frattempo ce la godiamo con questa sua stessa direzione, una stessa direzione che chissà di chi è, chissà a chi appartiene questa stessa direzione che lei ha voluto prendere. Magari lo scopriremo con altre canzoni che pubblicherà più avanti. Nel frattempo da Paolo Aiezzi facciamo un giro intorno al mondo e lo facciamo con gli U2 e con la loro Song of the Future, la canzone del futuro su Radio Number One.

0: One su Radio Number One, anche gli YouTube con la loro Song of the Future.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Radiohead, High and Dry su Radio Number One, una grande emozione, una grande canzone. Canzone del 1995, estratta da un album The Bands, che è qualcosa di incredibile. Questa è una canzone che si porta dietro una storia particolare da parte di Thom Yorke, che per l'appunto l'ha scritta, l'ha musicata, eccetera, eccetera. Perché? Perché è mancata dalla scaletta dei Radiohead per decenni, e di conseguenza prima o poi la domanda gli si doveva fare al buon Tommaso Yorke, perché effettivamente perché manca questa canzone? Lui ha risposto in maniera molto molto secca dicendo: ma sai, questa canzone non è brutta, non è per niente brutta, semplicemente è bruttissima. Cioè, Thom Yorke ha definito una delle canzoni più belle della storia dei Radiohead come una canzone bruttissima. A questo punto noi siamo dei semplici fruitori e ascoltatori, ci rimettiamo alle parole del proprio creatore. A questo punto, signore, abbiamo ascoltato una canzone bruttissima dei Radiohead. Ma come si fa? Vabbè, ci sta pure questo, dai.

0: In chiusura del nostro appuntamento del weekend number one, ragazzi, per oggi concludiamo qua, ma non vi preoccupate perché nella nostra radio, nella vostra radio continuano a passare le migliori canzoni del presente, del passato, del futuro, e nelle prossime ore sarete in compagnia del buon Stefano Federici e la sua Play One, quindi mi raccomando non staccate le orecchie da Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, noi ci sentiamo domani come al solito dalle 14 alle 18, vi auguro uno splendido sabato sera, ragazzi, ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
5: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
6: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
9: Bentornati nella Play One, benvenuti e benvenute su Radio Number One, nuovo appuntamento con la classifica, con i 40 pezzi più trasmessi dalla vostra radio preferita durante la settimana in questo primo weekend di maggio. Benvenuti, tappeto rosso alla musica, quattro uscite che lasceranno logicamente e matematicamente il posto a quattro nuove entrate, ma soprattutto ci sarà un gradito ritorno sul gradino più alto del podio. Dovete rimanere qui perché nelle prossime tre ore vi faremo ascoltare le 40 più forti della settimana, ma anche alcune canzoni che vorrebbero entrare a far parte della prossima Play One. Tra le papabili nuove entrate, forse la settimana prossima, Up Out and Gone, la nuova di Nio.

On, la nuova di Schaefer Smith, in arte Nio, appena sentito qui su Radio Number One, cantautore, compositore, ma anche produttore discografico e ballerino, ma non solo, è anche un attore statunitense che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento Play One con questa canzone candidata ad entrare forse la settimana prossima a far parte della nostra classifica, come la nuova di Lizzo, Don't Make Me Love You.

0: Don't Make Me Love You, Melissa Vivian Jefferson dalla città di Detroit, con questa canzone che ci spiega come non devi farmi innamorare di te, Lizzo. Su Radio Number One, un'altra canzone legata alla Play One potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte della futura classifica ufficiale della vostra radio preferita. Tra le più forti anche questa.
1: Mi sei mai

altra probabile candidata a far parte della prossima classifica ufficiale della vostra radio preferita Number One, che ogni sabato vi aspetta con le 40 più trasmesse della settimana dalle 18 alle 21. Entriamo all'interno della nostra classifica di questo primo weekend di maggio con la numero 40 in discesa dalla 38, c'è Ray con Where Is My Husband?

Da mesi sta cercando marito, non l'ha ancora trovato e continua a rimanere lì nelle zone basse della Play One. Perde due posti, fanalino di coda Ray alla 40 della Play One con Where Is My Husband. Dalla 37 alla 39, meno 2 anche per Hunter X con Golden.

0: Era Golden, Hunter X meno 2 rispetto a sabato scorso qui su Radio Number One, alla numero 39 della Play One che si ferma, ma state con noi perché tra pochissimo saliremo alla numero 38 e troveremo un altro pezzo che perde due posti, come Ray e come Hunter X sarà quello di Malika Yan.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Number one. È dove vivi? Tu.
2: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
4: Come ogni sabato su Radio Number One, alla nostra classifica siamo al numero 38, perde due posti la canzone di Malika Ayane intitolata Animali Notturni. Siamo

dedicata a chi ama vivere la notte, ad esempio i DJ, i vocalist, le ballerine, i direttori artistici, gli addetti ai lavori, animali notturni, si fa per scherzare ovviamente, è Malika Yan che ce l'ha cantata qui su Radio Number One, pezzo che perde un paio di posti, scivola alla numero 38. Alla 37 salgono i DJ House olandesi Another con Talk to You.

Alcuni giorni fa nel nostro bel paese erano a Milano, molte persone si sono godute il loro DJ set, loro sono olandesi e si chiamano Another. Appena sentiti qui su Radio Number One, la numero 37 della nostra classifica era Tell to You. E adesso la prima nuova entrata in questo primo weekend di maggio alla 36 c'è Taylor Swift con Elizabeth Taylor. Elizabeth.

4 nuove entrate in questo primo weekend di maggio e questa è la prima, firmata Taylor Swift, direttamente alla numero 36 della Play One, la sua nuova canzone intitolata Elizabeth Taylor. E alla 35, la seconda new entry, Somber Potential.

un ottimo potenziale che sta esprimendo pezzo dopo pezzo l'artista americano Somber, l'ha dimostrato anche con questa sua nuova canzone intitolata Potential, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One nella Play One del sabato. Era la numero 35, seconda nuova entrata. Alla 34 sale Selena Gomez con un classico della nostra classifica, In the Dark.

0: Presente da mesi all'interno della Play One, un sai scendi ogni weekend per questa canzone che ci parla dell'oscurità di Selena Gomez. Era In the Dark, guadagna un posto, sale alla 34, piccolo break, state con noi perché tra pochissimo io suonerò la numero 33 con Gordo e Reynald Zonnevold. Ci sarà un pochino di musica latina, loco loco.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One con la classifica, la Play One, i 40 pezzi più suonati dalla vostra radio preferita durante la settimana. Siamo alla numero 33 e ci sono Gordo e Reynald Zonnevold con Loco Loco.

tra le più forti dei locali, tra le più ballate anche in discoteca, Loco Loco, canzone che ormai da un paio di mesi fa parte della nostra classifica. In questo weekend, il primo di maggio, purtroppo in discesa alla numero 33 della Play One. E alla 32, prima sorpresa di giornata, dalla 5 precipita questa canzone intitolata Magnetic, The Bowser.

Dalla Norvegia il trio The Bausa con questa canzone intitolata Magnetic, che precipita alla numero 32 dopo essere entrata un paio di settimane fa nella nostra classifica ufficiale. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato la Play One arrivata alla numero 31. C'è la terza nuova entrata, Duran Duran, Free to Love. Free to-

Liberi di amare, Free to Love, terza nuova entrata direttamente alla numero 31 della Play One, Idrun Run. E alla 30 della nostra classifica c'è subito la quarta, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

La meravigliosa Olivia Isabel Rodrigo dalla città di Murrieta, classe 2003, è una cantautrice, attrice statunitense di origini filippine, tedesche e irlandesi. Direi che è un bel mix, soprattutto da guardare. E questa è la sua nuova canzone, quarta nuova entrata alla numero 30, era Drop Dead.

0: Altra canzone candidata forse la settimana prossima ad entrare a far parte della Play One, tra pochissimo la numero 29 della nostra classifica The Best di Conan Gray.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story. Call me, call me, call me, 1980. La Play One è anche

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 19.
5: Play One.
6: I brani più trasmessi della settimana.

Tempest, la nuova di Conan Gray, che torna finalmente in Italia il 3 giugno 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo. E Radio Number One è la radio ufficiale dell'evento. Tutte le info su vivoconcerti.com. E adesso la 28 della Play One, i romantici Tommaso Paradiso.

I Romantici, la nuova di Tommaso Paradiso, che precipita alla numero 28 della nostra classifica ogni sabato pomeriggio su Radio Number One. Dalle 18 alle 21 trovate la nostra classifica ufficiale. Alla 27 un'altra canzone in discesa è quella di Fulminacci, Stupida Sfortuna. Ti troverò.

22 posizioni perse in soli 7 giorni per questa canzone che arriva dal Festival di Sanremo 2026, è intitolata Stupida Sfortuna, ce l'ha cantata Fulminacci, era la 27 della Play One. Alla 26 un'altra canzone in discesa, quella di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. I could be-

altra voce delicatissima, quella di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, la numero 26 della Play One. Alla 25, altra sorpresa di serata, meno 22 per Charlotte Cardin from Canada con The Way We Touch.

0: ex modella canadese, ora cantante, la bella Charlotte Cardin, numero 25 della Play One. Piccolo break, tra pochissimo Blanco ed Elisa alla 24.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One dai Maparigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica 3 maggio sulle nostre regioni centro-settentrionali con ancora una pressione atmosferica alta. Tuttavia inizia ad essere disturbata da umide correnti atlantiche, responsabili di una certa variabilità. E difatti il tempo sarà asciutto ed anche assolato, ma non sempre e dovunque. Difatti transiteranno un po' di nubi alte e stratificate, localmente potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il clima intanto si mantiene molto mite, specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con punte massime anche elevate di 25-27 gradi, ma nella nuova settimana, vi anticipo, tutto cambia. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
2: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento del sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
4: Bentornati nella classifica di Radio Number One, bentornate nella Play One. Ci sono Blanco ed Elisa alla numero 24 della nostra classifica con la loro canzone intitolata Ricordi.

Elisa e Blanco con Ricordi, la numero 24 in discesa dalla 11, perde 13 posti questa canzone rispetto a sabato scorso qui su Radio Number One. E alla 23 la ex numero 1 della scorsa settimana, Hoplite di Taylor Swift.

Lo diciamo spesso, tutto può accadere in soli 7 giorni. È così anche per Hoplite, ex numero 1 della scorsa settimana, precipitata alla numero 23. Era Taylor Swift. E alla 22 salgono i Colors con Rolling Stones.

0: In attesa dell'estate, ecco il disco della primavera 2026 dei The Colors, che guadagna 5 posti, sale alla numero 22 della Play One. Era Rolling Stones. Alla 21 un altro pezzo in salita, quello di Dito nella piaga, Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, la canzone di Dito nella Piaga, utilizzata soprattutto dai giovani nelle storie Instagram e su TikTok, guadagna 2 posti, sale alla 21 della Play One. E alla 20, in discesa, Alex Warren, Fever Dream.

0: Fever Dream, meno 8 per la canzone di Alex Warren, la numero 20 della Play One, piccolo break e tra pochissimo alla 19 Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Let's go! Da Medioboard sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Medioboard Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su medioboard.it. Medioboard.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, come ogni sabato a quest'ora su Radio Number One ci sono le 40 più trasmesse della settimana e siamo alla numero 19, Superstar, Giorgia e Tiziano Ferro.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Superstar, il titolo della nuova canzone di Giorgia e Tiziano Ferro, meno 4 rispetto a sabato scorso nella classifica di Radio Number One. Alla 18 sale Sun Thunder con Rain Me Anna.

Rain Me and la nuova di Sun Thunder con Olivia Dean più 22 rispetto a 7 giorni fa, canzone che sale alla 18 della Play One. E alla 17 in salita un giovanissimo artista americano, il suo nome è Somber e questa è Homebreaker.

Ci stiamo avvicinando alla top 10 anche con le canzoni che ben conosciamo, tra le tante la nuova di Somber, giovanissimo artista americano, la sua Homebreaker in salita alla 17 della Play One. Alla 16 un'altra canzone che sale è quella di Temper City, Self Aware.

0: Altra canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One. Pezzo che chiude la nostra seconda ora insieme, tra pochissimo la numero 15, Mac.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 20.
6: Play One.
7: I brani più trasmessi della settimana.

Fabulous, la canzone di Georgia Mac, conosciuta con il suo cognome d'arte Mac, cantautrice e cantante britannica che ha ottenuto il riconoscimento per la prima volta con il suo nome di nascita attraverso le uscite indie pop indipendenti che l'hanno vista collaborare con artisti importanti, tra i tanti James Hart, Lumix e Will Clark. E questa è la sua canzone intitolata Fabulous, la numero 15 in discesa dalla 7 era Mac. Alla 14 ci salgono Bob Sinclair e Kaiser con I Can Wait.

I Can Wait, la canzone che sicuramente ci accompagnerà fino all'estate 2026 di Bob Sinclair, cantata dalla meravigliosa Kaisa Rae Elistad, meglio nota come Kaisa, cantautrice e ballerina canadese classe 1989, che ci ha regalato una grande emozione con questa canzone insieme a Bob Sinclair. Era la numero 14 della Play One. Alla 13, come 7 giorni fa, canzone estiva di Annalisa. Quando

È la canzone estiva di Annalisa, stabile alla numero 13 come la settimana scorsa nella classifica di Radio Number One. Come ogni sabato, anche in questo primo weekend di maggio trovate le 40 più trasmesse della settimana. Siamo alla numero 12, in salita dalla 32, guadagna 20 posti. Volevo capire, di Madame e Marrakesh.

Lui legatissimo a Elodie, lei un po' meno. Madame e Marrakesh guadagnano 20 posti, salgono alla numero 12 con questa canzone intitolata Volevo capire. Siete su Radio Number One con Stefano, come ogni sabato a quest'ora la Play One, arrivata alla numero 11. Più 15 rispetto a sabato scorso per I Just Might, la canzone di Bruno Mars.

0: I Just Might, Bruno Mars, che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One con questa canzone che da un paio di mesi è presente all'interno della Play One. Piccolo break e tra pochissimo apriremo il sipario alla top 10 con la numero 10 insieme a Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
12: Primo weekend di maggio di sabato sera su Radio Number One alla Play One, prontissima a suonarvi le prime 10 posizioni della classifica ufficiale. Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, numero 10. Mi sento un...

dedicata a tutte quelle persone che tornano spesso dove sono nate, perché si torna sempre dove si è stati bene, soprattutto quelli e quelle che ritornano al paese natale. Ogni tanto lo faccio pure io. Era la numero 10, Serena Brancale, Levante e Delia ci hanno cantato questa canzone intitolata Al mio paese, stabile come la settimana scorsa in questa posizione. Alla numero 9 salgono i BTS dalla Corea, Swim.

Un tempo considerati baby fenomeni, BTS, cresciuti pure loro. Del resto, i giorni passano per tutti. Era la numero 9 della nostra classifica. Alla 8 troviamo Miles Smith con Guida Sicuro, Drive Safe.

Guida sicuro, questa è la nuova di Miles Smith con Niall Horan, meno 6 rispetto a 7 giorni fa su Radio Number One. Nella Play One era la numero 8. Alla 7 in salita Sabrina Carpenter dalla 34 con House Tour. Thank you.

House Tour, il titolo della nuova di Sabrina Carpenter, guadagna 27 posti rispetto allo scorso weekend, sale in top 10, entra prepotentemente alla numero 7 della Play One. E alla 6 un altro pezzo in salita, Farfalle nello stomaco, di Cioffi e Noemi. Dimmi.

0: Con l'aumento delle temperature, l'arrivo dell'estate, l'aumento delle uscite serali, chissà quante farfalle nello stomaco sentirete prossimamente. Magari ce lo racconterete al 393-444-0444. Ho preso spunto nel chiedervelo da questa canzone intitolata appunto Farfalle nello stomaco. 14 posti guadagnati per Ciofie Noemi alla numero 6. Piccolo break, tra pochissimo le prime 5 e la nuova numero 1.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, siamo nella zona calda, ci sono le prime 5 posizioni da ascoltare, partiamo dalla numero 5 in salita dalla 18, Safe, Tu mi piaci tanto.

Tu mi piaci tanto nella classifica da un paio di mesi, questo pezzo di Saif più 13 rispetto a 7 giorni fa era la numero 5 della Play One. Un altro pezzo di salita alla 4 è quello di Kamrad dalla Germania, Hug Yourself.

Team Kamerad con Hug Yourself, 8 posti guadagnati in salita dalla 12 alla numero 4, il cantautore tedesco che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. E adesso si sale sul gradino più basso del podio, altro pezzo in salita alla numero 3, Harry Styles, American Girls.

American Girls, 11 posti guadagnati per la canzone di Harry Styles sul gradino più basso del podio, era la numero 3 della Play One. Tra pochissimo la nuova numero 1, ma prima Lady Gaga e Dutchy direttamente dal Diavolo Veste Prada 2 con Runaway.

Runaway, Dutchie e Lady Gaga, altro pezzo che ben conosciamo, fa parte delle tante canzoni scelte per l'uscita del Diavolo Veste Prada 2 in salita dalla 8. E adesso la nuova numero 1 della Play One. Dalla 4, il ritorno sul gradino più alto del podio, perché non è la prima volta che troviamo questo artista alla numero 1. Per la terza settimana, Samurai J con Ossessione.

0: più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Radio Number One, 3 minuti alle 21. Lasciate il mondo dietro di voi
4: e fatevi trasportare dalla musica.
3: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
4: Questo è Number One Nights,
3: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che ti

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Le donne al volante pronte a partire. Abbiamo tutto? Le notizie?
3: Ci sono. Argomenti intriganti?
2: Ma certo che ci sono. Ma voi?
3: Sì, certo. Simpatia e leggerezza?
2: Ovvio.
3: E allora siamo pronte a partire insieme ai nostri passeggeri.
4: Le donne al volante pronte a partire. Pipì.
2: Aspetta, ma le chiavi della macchina?
1: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: notte.
1: La musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Arieco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
1: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.